Un caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web, io sono Marco Martini, l'Appeso, e questa è la scelta tratta dal mio album In Viaggio, volume 1. Buon ascolto!

Ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Vorrei presentarvi il mio nuovo brano dal titolo La risurrezione della notte. Questo è un brano molto, molto emozionante e molto profondo. Auguro a tutti voi un buon ascolto e un grandissimo saluto da parte mia a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

suonano voci attraverso la notte e l'infinito. La sorella della notte spiega le ali e il mondo.

0: in eterno, la risurrezione della notte.
1: Ciao, siamo Imperfetti Perfetti.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
1: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
2: Buon ascolto.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Goodbye now. Lazio.
1: Ciao a tutti, sono DJ Lobo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, The Deep.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

0: Mercoledì 22 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 chilometri del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981, la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: «Non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili». Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio. Nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola. Nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi. E 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Morich nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: AI e Sport e Stili.
6: Il tuo nuovo compagno d'avventura.

0: avventura?
1: Dipende, se per avventura intendi trovare un lettino libero, avventura.
0: Io invece parlo di kayak, trekking, bici, rafting.
1: Mi hai già fatto venire il fiatone.
0: E pensa che oggi in tutti questi sport c'è già una mano invisibile che ti aiuta.
1: Intendi l'intelligenza artificiale?
0: Esatto.
1: Quindi non serve solo scrivere testi o creare immagini.
0: Dai, assolutamente no. Oggi è presente anche in tante app dedicate agli sport all'aria aperta.
1: Per esempio?
0: Beh, se fai trekking, app come AllTrails o Komoot possono suggerirti percorsi in base alla tua esperienza, al dislivello, al tempo disponibile e persino alle previsioni del meteo.
1: Quindi evita di mandarmi su una montagna se ho il fiato di un criceto.
0: Esattamente.
1: E per la bici?
0: Beh, esistono app che possono scegliere l'itinerario più adatto. Evita il traffico, indica le salite impegnative o stima i tempi di percorrenza.
1: Insomma, cercano di farmi soffrire il meno possibile.
0: No, in modo più organizzato.
1: E invece, per chi ama l'acqua?
0: Beh, anche lì la IA è utile. Per kayak e rafting, alcune applicazioni analizzano il livello dei fiumi, le correnti, le condizioni del meteo, per capire se è una buona giornata per uscire.
1: Beh, è meglio scoprirlo prima che mentre sei in mezzo al fiume.
0: Sì, direi proprio di sì.
1: E per chi fa snorkeling?
0: In questo caso, alcune app aiutano a riconoscere pesci, coralli e altre specie marine semplicemente con una foto.
1: Quindi, finalmente, saprò se quello che ho visto era un pesce raro.
0: Sì, o il piede di tuo cugino.
1: Dettagli.
0: Pensa che anche gli appassionati di birdwatching ora hanno un aiuto.
1: Davvero?
0: Sì, esistono app che possono riconoscere gli uccelli dal canto o da una fotografia, rendendo l'osservazione molto più semplice.
1: Questa potrebbe piacermi.
0: E persino nell'arrampicata. Alcune piattaforme suggeriscono falesie adatte al proprio livello, mostrando condizioni della roccia, difficoltà e recensioni di altri sportivi.
1: Quindi lei raccoglie tantissime informazioni e le trasforma in consigli pratici.
0: Esatto, analizza dati che da soli richiederebbero molto tempo.
1: Però c'è una cosa che mi viene da dire.
0: E cioè?
1: Nessuna app può pedalare al posto tuo.
0: Per fortuna, direi io.
1: Nessuna I può remare il kayak.
0: O fare una ferrata.
1: O arrivare in cima a un sentiero con le tue gambe.
0: Esatto, la fatica è tutta nostra.
1: E forse anche questo è il bello dello sport.
0: Ma sì, la I può aiutarti a scegliere il percorso migliore, evitare qualche rischio o organizzare l'avventura. Ma il panorama che trovi in beta è per un'emozione del tutto umana. A domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di A.
3: C'è una forma di malessere che non ha un nome preciso. Non è tristezza, non è paura, non è noia. È qualcosa di più sottile, una sensazione che le cose non sono esattamente quello che sembrano, che manca qualcosa, che si sta aspettando qualcosa che non arriva.

L'estate di Ginia scorre. I pomeriggi nello studio di Guido, le serate con Amelia, il lavoro in atelier la mattina. In superficie sembra una bella estate. Sembra esattamente quello che una ragazza di 16 anni arrivata in città dovrebbe vivere. Ma sotto la superficie c'è qualcosa che non va. Qualcosa che Ginia sente ma non riesce a mettere a fuoco. Guido è distante. Non sempre, a volte è presente, attento, quasi tenero, ma spesso è altrove. Anche quando è lì, in quello studio piccolo, con lei davanti a lui, è altrove. Pensa ad altre cose, guarda altre cose, vive in un posto a cui Ginia non ha accesso. E poi c'è Amelia. Amelia che conosce Guido da prima di lei, che con lui ha una familiarità che Ginia non riesce del tutto a decifrare. Sono amici? Sono stati qualcosa di più? Sono ancora qualcosa? Ginia non chiede, ha paura delle risposte. L'inquietudine in questo libro è uno stato permanente. Non ci sono momenti di crisi violenta, niente litigi, niente scene. C'è questa tensione bassa e costante come un ronzio che non si riesce a identificare, che accompagna Ginia in ogni momento della sua giornata. L'autore è maestro di questo. Di raccontare il malessere non attraverso i gesti grandi, ma attraverso l'accumulo di piccole cose. Una parola che manca, uno sguardo che dura un secondo troppo poco, un silenzio che ha un peso diverso dagli altri silenzi. E Ginia che raccoglie tutti questi frammenti e cerca di capire cosa costruiscono insieme. La parola di oggi di Pagine d'Estate è inquietudine. Avete già cominciato a scrivere i vostri commenti, i vostri indizi e qualcuno si è avvicinato, anche se ancora non abbiamo il titolo dell'opera. Io vi aspetto domani per proseguire questo racconto. Da Antonio Torretti è tutto, buon proseguimento.

Ciao terrestri, sono Kiter Ramos dei Cacao Mental. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Antenna Web e farvi ascoltare il nostro nuovo brano La Pulsazione della Selva, realizzato in collaborazione con i Mephisto Brass di Milano. Besos a todos e ci vediamo ai concerti!

Ciao a tutti, volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna. Io sono Banfi, questo è il mio nuovo singolo Lady Laura. Buona estate a tutti, ascoltatela. Vai, Yamea!

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continuo

0: siamo baciati per ore. Ci siamo baciati, io e te.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Cari amici di Antenna Web Radio, qui è il vostro carissimo Alberto Alvox Lupia che vi parla, sempre contento di ritornare nelle vostre frequenze e stavolta io vi chiedo, ma è possibile trattare il disagio in una maniera quasi circense e quasi comica? Beh, se qualcuno ancora non l'ha fatto negli ultimi tempi, ci ho pensato io, con disagio. Fatela risuonare, perché un sorriso salva sempre.

0: Oh, ma che ne so.
1: Alla fine ci si lamenta tutti.
2: Qualsiasi cosa.
1: L'altra volta al bar in tre si lamentarono col barista per le ordinazioni. Se aveva messo caffè più nel 2 che nel 3. Seppur tra tutti un caffè lungo l'ordinammo.
3: Disagio.
1: Lo urlano persone in agio. Lo urlano persone che vorrebbero più agio dell'agio. Il mio amico senza lavoro, un lavoro l'ha trovato e quindi la sera stessa che si trova disagiato. Dipende dai punti di vista, perché in disagio tutto sembra essere possibile disagio. E allora,
3: cos'è il disagio?
4: Amici radioascoltatori, benvenuti. Benvenuti nell'anno 1997 con la nostra macchina del tempo che ci riporta e ci fa conoscere e incontrare decenni meravigliosi insieme. Tempo Zero Gold è un sogno di mezza estate, è il mio e il vostro sogno, dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, Le Roi, 24orenews.it, poi Roma. Ben trovati, benvenuti. Abbiamo delle versioni reloaded grazie alla nostra antenna nazionale in syndication, con centinaia e centinaia di migliaia di like e ascolti anche in reloaded, perché il bello degli anni che abbiamo vissuto, o per tutti coloro che non li hanno vissuti, il bello è riviverli. Rigorosamente in onda, in diretta, benvenuti, bentrovati sulla nostra antenna nazionale. Quanti anni avevate se c'eravate nel lontano 1997? Io avevo compiuto appena i miei primi 18 anni, ecco, il cammino meraviglioso della vita, il cammino meraviglioso dell'età. Questa è la settimana del 1997, dal 20 al 26 luglio, va bene così? Ok, ecco. Andremo a scoprire quell'anno meraviglioso, l'anno che ha consacrato definitivamente gli Aqua con il loro grande, e posso dire, posso azzardare, unico successo, Barbie Girl, ecco. Il successo planetario che ha veramente lanciato il gruppo danese e il loro pop Quick Game is Glamour, tanto per dire. Barbie, visto che in questa settimana, poi tra l'altro il prossimo weekend, sarò in quel di Fiuggi, ecco, dove tratteremo e festeggeremo il Comic and Game con l'intelligenza artificiale, quale occasione migliore, ecco. Vi aspetto a Fiuggi, mi raccomando. Il weekend della festa in centro Fiuggi, piazza Nassiria, lo diciamo perché è bello. Vi aspetto lì. E allora, amici radioascoltatori, benvenuti, bentrovati. L'estate di Barbie Girl, se mai ce ne fosse bisogno, l'estate della Barbie raccontata dagli Aqua. Estate 1997, estate con noi allora, sulla nostra antenna nazionale, proprio con gli Aqua, iniziamo l'appuntamento di oggi.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Every day I wake up.
3: Andava in scena l'anno 1997, l'anno che è stato il culmine degli anni 90, un ponte perfetto tra nostalgia, tra l'analogico e l'imminente brivio del nuovo millennio. C'era un'energia strana nell'aria, un mix di ottimismo tecnologico tra la nascita di internet come fenomeno di massa e un velo di malinconia pop. Era l'anno degli albori, dei primi vaggiti della TV satellitare. Anno 1997, sospeso e incastonato prima dell'arrivo del nuovo millennio. Anno 1997, dove tutto sembrava possibile, e forse già lo era. Il preludio del cambio perfetto del secolo.

benvenuto nell'anno 1997, il quale non è stato solo un numero su un calendario, ma un vero e proprio stato mentale, l'ultimo grande rifugio del mondo analogico, prima che internet cambiasse per sempre il modo di intendere e di volere. 1997 è stato l'ultimo anno, uno degli ultimi, del Novecento, un anno sospeso in cui eravamo i piedi ancora piantati nella terra calda dei ricordi analogici, ma gli occhi già rivolti al bagliore digitale del nuovo millennio. C'era una strana e bellissima malinconia. Era il 1997. Sapevamo, senza ancora poterlo dire, che stavamo vivendo gli ultimi giorni dell'innocenza, quando per trovarsi bastava un muretto e non una notifica del social media. 1997, sulla tua antenna nazionale.

del Novecento, incastonato in dei ricordi meravigliosi. Il 1997 era uno di quegli anni, gli ultimi, dove gli amanti della musica aspettavano la notte per registrare la bobina, perché c'era ancora il sacro terrore che lo speaker parlasse sopra le canzoni. Era l'anno degli amici della cassettina. Il 1997 sarebbe stato uno di quegli ultimi anni del Novecento che avrebbe segnato per sempre il cambiamento dell'ascolto della musica. Con l'arrivo di internet sarebbe arrivato anche il peer-to-peer, quello illegale. Tra qualche anno avrebbe sbarcato e sarebbe sbarcato nei computer degli italiani il tanto amato e odiato Emul e Torrent, che avrebbero cambiato per sempre le etichette musicali e avrebbero massacrato l'editoria. L'estate del 1997 rimarrà per sempre un fermo immagine. Il vento tra i capelli, le note di una cassetta consumata dal sole e la sensazione che il mondo fosse immerso misteriosamente in una speranza che presto sarebbe arrivata, in un futuro che molti non si sarebbero neanche aspettati. 1997, uno degli atti meravigliosi e uno degli ultimi anni del secolo del Novecento.

0: quante volte in classifica, quindi anche in Tempo Zero Selecta, Summer Selecta, lo abbiamo nominato, lo nomino spessissimo, Molella, Fargetta, i grandi DJs di quell'emittente che comunque era in giro in quel dì, ad esempio, delle grandi, tra l'altro, perché non dirlo, era in giro nel mare, ecco, delle onde del mare, soprattutto quelle romagnole. Gaia, Molella, siamo nell'estate 1997, benvenuti, bentrovati in questa settimana magnifica, meravigliosa, con la nostra macchina del tempo che si è accesa ormai decenni or sono, visto che siamo partiti dalle estati meravigliose dagli anni degli anni 60. Benvenuti, bentrovati, c'è Simone Papini a tenervi compagnia dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a livello televisivo da Roma e poi ovviamente a Milano, Leroy, 24orenews.it. Siamo arrivati all'estate del 1997, in quell'anno che poi, tra l'altro, a livello geopolitico, beh, insomma, cambiò per sempre il momento che definisce l'estate 1997 o l'anno. È stata la fine di quell'estate, ma l'anno era iniziato già sotto il segno dei grandissimi cambiamenti storici. L'addio di Lady Diana. Sono passati 31 anni, e quell'agosto era il 31 agosto, l'evento che ha fermato il mondo. La tragica morte della principessa del Galles. A Parigi, insieme a Dadi Al-Fayed, e ha scatenato veramente un'ondata di commozione globale mai vista prima. Quell'estate del 1997 iniziarono i primi sospetti a livello politico, geopolitico, perché molti sostennero, e a parte lo fanno ancora, tra l'altro, tanto per dire, che quell'incidente di Lady Diana e Dadi Al-Fayed sarebbe stato comunque un attentato. Molti da quell'estate, da quel 31 agosto, avrebbero iniziato a dare un po' la colpa a livello, possiamo dirlo, ecco, di ciò che sarebbe accaduto, delle responsabilità politiche e anche poi, se volete, perché no, insomma, no, delle poltrone di quel regno, ecco, chiamiamola così. Quindi quell'estate si chiude nel silenzio profondo di un lutto collettivo, culminato nel funerale sulla note di Céline Dion e Elton John. La scomparsa di Madre Teresa il 5 settembre, pochi giorni dopo di Lady Diana, se ne andava anche nel 1997 colei che è diventata santa, ecco, la santa di Calcutta, raddoppiando il senso di smarrimento globale. Ovviamente, insomma, Suor Teresa, la morte fu completamente differente rispetto a quella, appunto, della compianta, diciamolo, perché parliamo proprio di questo, della compianta Lady Diana. C'è chi ancora, dicevamo, la compiange e se la ricorda bene. Estate 1997 sarebbe stata l'anno, tra l'altro, del bello. Ecco, il bello e dannato, che avrebbe poi, tra l'altro, rivoluzionato il modo di intendere e di volere anche la musica. Adesso siamo molto presi e abbiamo capito che il reggaeton, la musica festaiola, va anche d'inverno. Però negli anni 90 si aspettava queste estate degli anni 90, gli anni 80 non ancora, ma negli anni 90 aspettavamo il tormentone, i tormentoni, la musica reggaeton, ecco. Sarebbe arrivato lui, tra l'altro, Ricky Martin, con il suo pezzo musicale che fece ballare tutta l'estate, il pezzo musicale che venne presentato, ovviamente, manco a dirlo, ormai dalla fine degli anni 80, per tutti gli anni 90 lo sappiamo, il famoso Festival Bar, ecco, venne ospite in Italia, faceva impazzire tutte le adolescenti, lui era il bello e dannato, alcuni lo chiamavano e lo osannavano, lui è e rimarrà sempre ovviamente Ricky Martin, con la sua Maria faceva ballare quell'ultimo periodo del secolo degli anni 90, quell'ultimo novecento. Nel 1997, l'estate dei jukebox, c'era Maria.
1: Un, dos, tres, un pasito

Mars Maria, estate 1997, estate con noi. Come fa? Tempo zero, gold, un sogno di mezza estate. Siamo nell'estate 1997, lui Ricky Martin, dal lontano 1997 è diventato veramente un pilastro della musica Latina Express, così veniva chiamata, ridentificato dall'industria musicale globale ed ha veramente abbattuto ogni frontiera e ha abbandonato le barriere per gli artisti ispirati appunto a livello musicale. Prima di questa svolta a livello musicale era già un fenomeno, stella della musica e quindi anche della televisione in America Latina. Nato e noto nel film degli adolescenti come ad esempio membro della boy band, proprio da lì veniva mondo. Il successo che poi arrivò per Ricky Martin fu veramente esponenziale, vogliamo dirlo, globale. Ecco, sul palco Ricky Martin, lui fece molta gavetta con appunto il Manudo, il successo solista. Negli anni 90 ha pubblicato veramente album incredibili. Successivamente l'icona pop dal 1997 era già considerato veramente un sex symbol, ecco, e un idolo delle folle nel mondo. La svolta avvenne, dicevamo, nel 1997 con i mondiali di calcio, perché il punto di svolta iniziale appunto con la Coppa della Vita. Ad esempio, tanto per dire, ecco, Ricky Martin partiva da lì con The Cowboy Gaze, scelto come inno ufficiale dei mondiali di calcio della Francia del 1998. Il brano diventò la hit non soltanto dell'estate, ma insomma, ma l'impatto anche a livello pubblico, perché l'effetto è Grammy 1999, perché proprio prima di chiudere il millennio, il 49esimo edizione del Grammy Awards, che vinse la permanenza a livello storico, perché Martin si è anche esibito dal vivo con la Coppa della Vida, arriverà più avanti e sicuramente durante le prossime settimane, andando a vivere 1998-99, andando a chiudere il 900, lo incontreremo. Ecco, Livi la Vida Loca, tanto per dire, ecco, l'apertura tra l'altro della strada per la musica latina. Ne parlavamo poco fa, perché noi aspettavamo, li amavamo questi pezzi musicali, sarebbero diventati reggaeton poi più avanti, e lo dobbiamo sicuramente a Ricky Martin. Li vedo pronti dall'altra parte del video, i miei colleghi dell'Antenna in syndication, per farci prendere la nostra primissima pausa e poi torniamo immediatamente nell'estate del 1997, dal 20 al 26.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Questa è l'estate del 1997,

se chiudi gli occhi puoi tornare in quell'anno meraviglioso, incastonato tra la fine e l'inizio del nuovo millennio. Il gel per capelli, i primi click dei download che si bloccavano. Ci sono anni che passano e anni che restano come cicatrici d'oro nella memoria. Il 1997 ci ha salutati così, lasciandosi sulla sua prima grande, una nuvola invisibile, a guardare l'orizzonte di un futuro che stava per travolgerci. Era il 1997, dove i primi albori di una tecnologia che ci avrebbe cambiato la vita l'avrebbe fatta da padrona. Questo è il 1997, sulla tua antenna nazionale, in un'estate.

L'estate del 1997 sarebbe stata l'ultimo brivido prima del lancio dall'analogico al digitale. L'estate del 97 profuma ancora di salsedine, ritmi da sviluppare, canzoni che non potevi scappare alla radio. È stata l'ultima volta in cui potevamo perderci ancora nell'avventura romantica e non in un problema di segnale. Il ritmo delle spiagge, le canzoni estive del 97 non erano semplici tormentoni, ma la colonna sonora di un mondo che ballava a piedi nudi, ignorava che il tempo stesse cambiando per sempre, la libertà dei gettoni che ci si cercava delle cabine telefoniche con le dita ancora sporche di sabbia, affidando le proprie promesse ad un gettone o ad una scheda telefonica. C'era un calore diverso in quel sole di fine millennio, come se la giovinezza del mondo avesse deciso di dare il massimo prima di cambiare pelle e farlo per sempre. Estate con noi, nell'estate del 1997.

anno 1997, l'anno l'estate delle boy band, dei grandi successi internazionali italiani. E se l'estate del 97 è stato un bacio rubato sotto un cielo di stelle calde, l'autunno ci ha restituito un nuovo mondo che stava cambiando pelle. Tra le prime email inviate, col timore che i lettori CD che saltavano in tasca camminavano dritti verso un futuro senza vortici e senza nuove grandi novità che ancora non conoscevamo. Il 97 non è stato solo un anno sui calendari, ma è stato un momento del mondo nuovo, quando le spiagge si sono svuotate ed è rimasta la consapevolezza di aver vissuto un'epoca d'oro, quell'epoca d'oro che non sarebbe mai tornata. Le camicie a quadri e i primi SMS, un inverno basato e passato con scambiarsi messaggi brevi, passati a parole per parole, quando ogni carattere aveva il peso di un battito cardiaco. Gli short messenger e i loro primi centesimi che scorrevano se superavi quelle parole che lasciavano il brivido di una camminata insieme. Il 97 ci ha tolto icone immense, lasciandoci un po' di solitudine, ma anche un po' uniti nel dolore e nella bellezza della loro eredità. Il 97 è stato l'anno in cui abbiamo capito che il domani stava arrivando davvero, ma finché è durato quell'estate siamo stati immortali in un mondo più semplice e nel modo più semplice ci siamo portati dietro la sua storia.

0: c'era Sanremo anche quell'anno 1997. Sì, Laura non c'è. C'era l'anno di Sanremo, di A Casa di Luca, ad esempio, di Silvia Salemi, dei Jalise che vinsero. Benvenuti ragazzi, amici radioascoltatori, ci state inondando di migliaia e migliaia di messaggi. Lui, Laura non c'è, un giovanissimo Neck, questi occhi di ghiaccio che avrebbero cambiato comunque la musica italiana. Lui era lei, gli amici e tutto il resto. Laura c'è, Laura c'è. Laura c'è, un gran bell'album, tra l'altro, se mai ce ne fosse bisogno. Neck, un giovanissimo Neck e un giovanissimo Mike Buongiorno, perché se dovessimo dare un'occhiata al Sanremo di quell'anno, tra l'altro, troveremo un giovane Mike Buongiorno come presentatore, affiancato da Valeria Marini, e un giovanissimo Piero Cambietti, tutti giovani. La classifica della top 5 di quell'anno non c'era, non si posizionò Neck, attenzione, assolutamente no. Ebbe un enorme successo con Laura non c'è nel Sanremo 1997, ma non si assò tra i primi 5. Attenzione, lo sappiamo, chi vince il Festival di Sanremo sicuramente può avere successo, ma anche gli ultimi, o comunque chi si piazza un pochino nei gradini più bassi, il successo ce l'ha comunque, e ne è testimone sicuramente Neck con Laura non c'è. Quell'anno vinsero i Jalise con Fiumi di parole, tra l'altro molto criticati perché c'era chi pensava che li avessero clonato quel pezzo musicale. Vinse al secondo posto Anna Oxa con Storie, c'era Siria, Sei tu, e poi Silvia Salemi con A Casa di Luca, Fausto Leali, non ami che te. Questo era un po' il Festival di Sanremo che incontreremo, anche questi pezzi musicali, anche se un po' in pillole. Era l'anno 1997 dove Hong Kong torna in Cina. Eh sì, dal 1 luglio, dopo 156 anni il dominio britannico, la bandiera del Regno Unito viene ammalata. Ecco, la fine ufficiale dell'era, quella colonizzante, dell'inizio del nuovo settore globale a livello economico e storico. Il delitto di Marta Rossu nel 9 maggio, proprio del 1997, l'Italia, l'opinione pubblica è sconvolta dall'omicidio della studentessa della città, la Sapienza a Roma, un mistero mediatico che terrà incollati milioni di radio e telespettatori per mesi. E poi il terremoto in Umbria, nelle Marche. Il 26 settembre del 1997 l'autunno si apre con il dramma del sisma che fa crollare parte delle volte della Basilica di San Francesco d'Assisi. E alcuni sostengono: potevate fare di più, eh? Noi siamo ancora un po' così, guardate che è la realtà, eh? C'è anche però la moda, lo stile, il mondo che cambia, perché l'estate del 1997 la parola d'ordine era una sola: contrasto. Da un lato il minimal, quindi il minimalismo più rigoroso, dall'altro l'esposizione del pop più sfacciato, mettiamolo così. Ecco, la tragedia di Versace il 15 luglio, perché il cuore dell'estate, Giovanni Versace, viene assassinato davanti alla sua villa di Miami. Questo evento spacca in due il mondo della moda, finisce l'era dell'eccesso e quindi degli anni 90 e si consacra allo stile più cupo e, se volete, anche minimalista di Miccio Prada. Ecco, c'era anche Tom Ford allora con Gucci, i pantaloni a vita bassa nel 1997, top corti che lasciavano veramente scoperto l'ombelico, ecco, l'ombelico del mondo veniva chiamato, con le zeppe dei grandi stivali, tra l'altro, e i ragazzi con le Spice Girl, i grandi, le boy band di cui abbiamo testimoniato e ascoltato, sfuggivano i capelli con la riga, quella con la riga in mezzo, e il gel, tra l'altro, ecco, il modo di essere, perché il 1997 si era costantemente connessi ma in modo analogico, non c'erano gli smartphone, ci si doveva appuntamento con un'ora precisa e ci si incontrava al classico muretto. Il 1997, la leggendaria tra le grandi magnetiche, il pubblico virtuale del Giappone che tutti cercavano di tenere in vita, tra l'altro c'era questa cultura pop che faceva spola nella vita. Amici radioascoltatori, faremo un salto, sapete, in compilation, perché come tutti gli anni anche il 1997 ha dato veramente lustro a grandi pezzi musicali che ancora ci tengono compagnia e li conosciamo. C'era Marina Rei con la sua Primavera, che tra pochissimo troveremo dopo la pausa pubblicitaria, e i pezzi di Sanremo che abbiamo un po' toccato insieme a Neck con Laura Non C'è. Continuate a rimanere con noi incastonati nella meravigliosa capsula della macchina del tempo, dell'anno e dell'estate 1997, linea all'antenna nazionale in syndication per farci prendere la nostra seconda e ultima pausa.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Questa è la mia, è la nostra, è l'estate di tutti, l'estate dell'anno 1997.

Estate 1997, una delle ultime del Novecento. Estate 1997, una delle ultime estate dei jukebox. Una delle ultime estate, prima della musica analogica in affitto, prima dell'arrivo della musica in streaming.

fiumi di parole tra noi. Prima o poi ci portano via. Sono trascorsi ben 31 anni e i Jalis non hanno più partecipato al Festival di Sanremo. Vincitori sicuramente fecero la storia con questo pezzo musicale, dopodiché però insomma purtroppo tra varie bocciature, ecco, durante la loro presentazione per i pezzi musicali, ne sappiamo qualcosa sicuramente anche in questi ultimi anni, anche all'ultimo di Amadeus. Jalis, fiumi di parole, ci hanno riportati a quel Sanremo 1997 e sicuramente quello fu il loro ultimo Festival di Sanremo, nonostante appunto la vincita. C'era il pezzo, tra l'altro, che venne molto chiacchierato anche da quelli di Striscia la Notizia. Alcuni ben pensanti musicali sostenevano che se veniva accelerato il pezzo musicale somigliasse moltissimo ad un pezzo musicale anglosassone. Quindi, come ogni anno, anche l'estate del 1997 si parlava del vincitore, comunque della kermesse, dei vincitori in questo caso dei Jalis, però con tante polemiche, con fiumi di parole. A livello televisivo la grande generazione, che è veramente quella di Bim Bum Bam, tanto per dire, ecco, le sale cinematografiche che hanno sfornato dei grandi capolavori, al cinema sicuramente il Titanic. Beh, insomma, sicuramente sì. Il Titanic è stato il grande caso per eccellenza. Io, grazie o a causa, adesso ancora devo capirlo, comunque sia, My Heart Will Go On, il mio cuore andrà avanti anche dopo di te. Ecco, il Titanic con My Heart Will Go On fu veramente la colonna sonora dell'anno. Perché, insomma, fu il grande momento cinematografico per grande veramente storia di vita di questi innamorati, ovviamente, che si raccontarono la vita, che fecero in modo di vivere la loro vita. Ti fidi di me, il grande abbraccio, tra l'altro, sulla prua della nave, e loro veramente

fecero un sogno meraviglioso. Uscito a fine anno in Italia nel 1998, ma il film di James Cameron polverizzò ogni record con Leonardo DiCaprio, che diventa veramente l'idolo indiscusso di ogni adolescente sul pianeta. Ecco, troveremo quella meravigliosa colonna sonora, la troveremo con My Heart Will Go On. La troveremo il prossimo anno, almeno per noi in Italia, perché appunto uscì nel 1997 negli States, ma nel 98 poi in Italia. E ancora poi La vita è bella ed è stato un momento indimenticabile, mentre Roberto Benigni commuoveva veramente il mondo con il suo capolavoro. La saga di Harry Potter arriva da qui, la saga di Harry Potter, dal 1997, esce nel Regno Unito e a livello planetario trasforma veramente il modo di intendere e di volere nel suo genere. Nessuno sa ancora che cambierà la storia della letteratura, perché poi con i libri, a livello televisivo, i cult esclusivi che hanno fatto veramente la storia, Buffy l'ammazza vampiri. Viene da qui, eh sì, assolutamente sì, dal lontano 1997, l'ammazza vampiri X-Files. Che ha ucciso Laura Palmer. Friends sono veramente il palco della loro popolarità in Italia. Nel pomeriggio spopolano le repliche sulle ali veramente della vita di quell'anno. E ovviamente continuava il successo di Beverly Hills 90210. Sarebbero arrivati anche i ragazzi di Melrose Place. L'estate vede anche il grande profondo del Festival Bar, che non smette mai di emozionare, con Amadeus, Alessia Marcuzzi. Sarebbe arrivato alla Rai per Amadeus, ma molto molto più avanti c'era anche Simona Ventura. La sera ci si incollava alla televisione con il quizzone, le repliche di Ciao Darwin, che ancora conosciamo perché quel programma di Mediaset compie 30 anni. Ciao Darwin, c'era Striscia la Notizia per i più giovani, il pomeriggio con Bim Bum Bam dei primi anni, veramente degli anni 90. La colonna sonora dell'estate del 97 non si può veramente capire il grande successo. Quell'estate è stata una delle più ricche delle hit story della musica italiana, un mix di grande entusiasmo, il grande artista, le canzoni iconiche del 97 che stiamo appunto cercando di celebrare. Puff Daddy mi viene in mente, tra l'altro, ecco, dando però un'occhiata anche alla classifica. Un piccolo dettaglio: 1997, se volevi ascoltare la tua musica preferita in spiaggia, dovevi avere tre cose: il Walkman, che era nato nel 1993, la cassetta o i primi lettori CD portatili che ovviamente saltavano ogni passo, perché comunque sia, ecco, non riuscivi a stare fermo, e le pile erano quelle AA per riuscire a rimanere connesso con la tua musica. Questa era l'estate meravigliosa del 1997 che ci ha fatto veramente emozionare. Classificata al quarto posto c'era lei, Silvia Salemi, ci raccontava ciò che accadeva con gli amici, tra gli amici senza smartphone ma con delle chiacchiere. Silvia Salemi e A casa di Luca.

l'estate dell'anno 1997, tutti a chiederci chi fosse Luca di Silvia Salemi. Un amico, un amante, un conoscente. L'importante è che la sera ci si ritrova tutti a casa di Luca. Questa è la nostra macchina del tempo dell'anno 1997, in una compilation, in un photo finish meraviglioso sulla tua antenna nazionale in syndication. Tempo Zero Gold, un sogno

nelle compilation degli italiani nel 1997 tra melodia, ritmo, il pum pum cianci patu patun cia di Silvia Salemi, raccontato in un brivido, passando poi per il rock toscano

nella colonna sonora di una compilation degli Innamorati non poteva mancare la cura di vita degli Innamorati tra Innamorati, di Franco Battiato, che ancora cavalca nel tempo e continua ad essere una dedica immensa per tutti coloro che hanno un cuore innamorato, nella compilation del 1997.

cavalcava nel tempo e continua ancora a farlo, The Build of Beautiful. Questo è il titolo originale della soap opera quarantennale. Pensate che nel 1997, in quell'estate, la produzione di The Build of Beautiful scelsero un viaggio a... i primi viaggi, tra l'altro, nel lago di Como. E guarda il caso, dopo 31 anni torna ad ammalarsi Taylor Hayes, almeno in Beautiful, proprio nelle puntate italiane. Beh, pensate che nel lontano 1997, invece, Taylor Hayes risorgeva. E il potere di Beautiful. Le faide degli... intrighi di moda, perché la rivalità tra Forrester Creation e le aziende concorrenti come la Spectra Fashion, le ambientazioni italiane appunto del lago di Como, perché tutto ciò che cavalca nel tempo rimane.

un sogno di mezza estate. Una compilation eterna tra rock nazionale e internazionale. Pop italiano. Cantato dall'amore e dalla vita. Di un cantante. D'amore di Eros.

io sto con te per amore e per la vita, sto con te. È la grande voce di un giovane Eros Ramazzotti, perché eravamo tutti più giovani, quindi anche Eros Ramazzotti era più giovane. Non è che ci invecchiamo solo noi, che non siamo VIP, non è che si invecchia solo Simone Papini, eh. Tra i vari sposalizi VIP di quell'anno, beh, insomma, non possiamo non ricordare uno dei grandi, che tra l'altro è una delle voci di, se non vado errato, Sky, tanto per dire, Benedetta Parodi e Fabio Caressa, uno di quei matrimoni che ancora comunque sono sulla cresta dell'onda. Ecco, era fidanzato, ma decisero di sposarsi qualche anno dopo, nel 1997, si fidanzarono, nel 99 convolarono a nozze, quindi una coppia trentennale, possiamo dirlo. Ecco, anche Will Smith in quell'anno. Amici radioascoltatori, beh, insomma, lo dico al termine di ogni appuntamento, anche per l'anno e per l'estate 1997 ci vorrebbero ore, 97 ore, mi scrive qualcuno. Simone, vogliamo ore e ore e ore di questi anni meravigliosi, e questi sono le nostre compilation. Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia. La prossima settimana, che sarà anche sul finire del luglio del 1998, 2026, ci ritroveremo quindi tra 7 giorni qua in Syndication sulla nostra antenna nazionale, rimanete incollati. Quindi grazie veramente di cuore a tutti i tecnici fonici, dagli studi Umbri di Montedone d'Orvieto a Milano, Leroy, 24orenews.it, poi a livello televisivo Roma, con questi video meravigliosi di quegli anni che non passano mai. Buona settimana, ci sentiamo tra 7 giorni, fino a quest'ora, in Syndication. Ciao!

0: Io ieri proprio in TTG, che ovviamente è stata un'edizione incredibile, c'è stato un ritorno del pubblico, guarda, numeri impressionanti. E devo dire che finalmente io ho seguito le manifestazioni, sono andata in presenza anche negli anni folli in cui il Covid aveva chiuso tutto, ma io sono andata perché ero convinta del fatto che poi a un certo punto bisogna anche sostenere tutto questo. Per conto, l'anno scorso eravamo veramente quattro persone rispetto ai numeri, no? Quest'anno è stato bellissimo perché ormai si rivive di nuovo la sensazione proprio della massa, nel senso buono, nel senso che tutti, non solo gli operatori del settore, ma il pubblico, quello ordinario, privato, c'erano tutti, ma proprio tutti, e tutti erano presenti verso ciò che offriva questa alternativa, cioè riscopri territori, vai a fare sport, balneare, trekking, qualunque cosa tu voglia fare, però noi ti diamo anche la possibilità di scoprire la parte, diciamo, enogastronomica di un territorio. E questo, per fortuna, perché prima non era assolutamente così, vedo che è tracciato in moltissime regioni, piccoli passi, magari chi più chi meno, però hanno compreso questo valore, hanno iniziato a tracciare degli itinerari, perché ovviamente tu devi dare delle linee base su cui muoversi, cioè devi fare capire quel territorio quale prodotto d'eccellenza ha, perché non è detto che si sappia, anche perché spesso sono prodotti anche, cioè non parliamo del vino, dell'olio, che sai è scontato, lo trovi ovunque, ma anche di piccole realtà come le fonti dell'acqua, su cui noi stiamo lavorando tanto, e come dire, produzioni che antiche, grani antichi, adesso stanno, no, come dire, ritornando molto alla ribalta, perché io non è che mi mangio il grano antico, è ciò che viene prodotto poi con quel grano, perché sì, il grano arzo, no, per farti un esempio, il grano arzo, come tu ben sai, era il grano dei poveri, cioè dopo che veniva raccolto il grano venivano bruciati i campi, i padroni davano la possibilità a chi, insomma, i contadini, di raccogliersi ciò che era stato bruciato per poi ripiantare. Quel grano arzo che i contadini hanno sempre usato per prepararsi la pasta, il pane, cioè quello avevano e quello usavano, oggi è una delle farine più costose, che ovviamente viene, come dire, viene bruciato in modo differente, certo non per i campi che fanno questo tipo di passaggio. Per cui, ecco, c'è una conoscenza che ti permette di creare il trade union tra la storia di un territorio, la cultura di un territorio e ciò che oggi possiamo andare ad offrire.
1: Riappropriarsi della storia, è vero, è un elemento fondamentale. Io, Paola, siamo quasi in chiusura di trasmissione, mi piaceva concludere con un bellissimo racconto che mi hai fatto, che ahimè non ho avuto la possibilità di vivere di persona, ma confido in una prossima circostanza di farlo. Nel corso dell'ultimo evento che hai organizzato, un momento fondamentale della tre giorni da te organizzata era una cena conviviale all'interno, diciamo, del porto, in cui c'era uno scambio. Però raccontamela tu, perché come la racconti tu ovviamente assume un'altra connotazione.
0: Sì, noi cerchiamo sempre di mettere in campo, no, poi ciò che raccontiamo, perché non è così semplice, no? Dire è facile, poi il fare è che fa la differenza. E abbiamo deciso in quel contesto, ma lo faccio spesso, devo dire, come possibilità di interazione con chi. Quando io organizzo queste scene, questi percorsi enogastronomici sensoriali, questi momenti di scoperta, perché spesso sono momenti di scoperta dei territori, anche degli stessi residenti, attenzione Antonio, per cui scoprono ciò che non avevano neanche idea esistesse intorno a loro, abbiamo organizzato questa cena per oltre 100 persone, è stata una cosa bellissima perché lì veramente tu percepisci e vivi l'intensità della rete che io ho messo insieme, in questo caso in Puglia, ma insomma anche quando succede in altre parti d'Italia, perché il borgo era il borgo di Galatina, un centro storico stupendo, bellissimo, dove noi abbiamo pensato bene, nonostante il meteo non proprio favorevole, di allestire questa tavolata, come si faceva una volta, questa lunghissima tavolata che è diventata poi a un certo punto una serpentina, perché dovevamo cercare di trovare una soluzione che ci proteggesse dal problema del meteo, e abbiamo messo a tavola i pugliesi e non pugliesi. Cioè, cosa è successo? Io volevo che ci fosse un momento di integrazione fondamentale, perché volevo che la Puglia fosse raccontata dai pugliesi. Pugliesi che era la signora, voglio dire, che è casalinga, che racconta la sua storia di famiglia, fino al responsabile della regione Puglia, che insieme hanno fatto proprio fisicamente, li ho sistemati, un pugliese o non pugliese, un pugliese o non pugliese. Per cui i miei ospiti pugliesi raccontavano, erano loro i padroni di casa di questa cena, hanno raccontato ai non pugliesi, quindi tutti gli ospiti sono arrivati da qualunque parte d'Italia e del mondo, hanno raccontato loro agli altri ospiti non pugliesi questo territorio, per cui a un certo punto, grazie ovviamente alla collaborazione, sono sto qui ad elencare, ma alla collaborazione di professionisti e aziende, abbiamo cominciato a somministrare una serie di portate, ovviamente abbinate con i vini, con l'olio, tutto con ovviamente i professionisti, sommelier, servizio in sala, bellissimo, è stata un'esperienza stupenda. E quando per esempio andavamo a promuovere un'oliva, no? Banalmente l'oliva Cellina, che insomma è un'oliva nostra tipica che aveva vinto anche dei premi, eccetera, il non pugliese raccontava, cioè sono dei passaggi bellissimi su un'oliva, stiamo parlando veramente di un prodotto, no, piccolissimo, non l'olio, attenzione, l'oliva, raccontava quello che viveva nella sua famiglia, nella sua storia, con quel tipo di oliva. Cioè è stato veramente un momento di immersione totale in quella che è la cultura di un territorio, quello che un territorio deve necessariamente far come dire, passare come sensazione a un non, voglio dire, non residente, a non, non pugliese in questo caso, perché è là che scatta il desiderio, no? La famosa piramide di Olivier che conosciamo tutti, è là che scatta il desiderio di dire io questo viaggio lo faccio perché voglio scoprire, erano in Puglia, attenzione, avevano già fatto una serie di passaggi di scoperta di un territorio, no? Però sono stati ancora più stimolati al desiderio di scoprire anche il resto. Ok, ho visto Galatina, ma non ho visto il resto, io ci torno, e torno con la mia famiglia, e torno con i miei amici, perché hanno vissuto questa sensazione di convivialità. Guarda Antonio, è stato bellissimo, perché si sono seduti, non si conoscevano tra di loro, per cui sai, spesso c'è quell'imbarazzo, adesso di che parlo, adesso, perché li ho divisi, anche quelli che si conoscevano li ho divisi, perché volevo che ci fosse proprio questo passaggio. Guarda, credimi, dopo alla fine praticamente della cena abbiamo cominciato alle 8 a sistemarli, 8:30 abbiamo cominciato le portate, alle 11:30, 12:15 abbiamo più o meno finito, baci, abbracci, ci ritroviamo, ci vediamo tra 3 mesi. È stato incredibile, bellissimo, guarda, credimi, questo è ciò che noi siamo nella forza di un territorio, e non solo noi Puglia, ma parlo del territorio Italia, è ciò che ci distingue, e questo è ciò che noi dobbiamo far passare nella parte sana. Quando si parla di autenticità, sai, ormai no, fa, come dire, una delle cose, no, bisogna essere autentici, sì, no, voglio dire, l'autenticità passa attraverso le persone e le emozioni, quindi questo è ciò che noi non possiamo assolutamente trascurare, ed è ciò che noi dobbiamo andare a riscoprire e a mettere insieme. Perché altrimenti sarà, quindi abbiamo dei competitor incredibili che ovviamente tirano acqua al loro mulino, quindi noi dobbiamo metterci nelle condizioni di offrire ciò che l'Italia veramente secondo me è l'unica ad avere, ma organizzata, perché ci sono ancora tante criticità, ci sono ancora banali conflitti tra territori, banalità che dobbiamo superare urgentemente, anche perché viviamo un momento difficile, Antonio, quindi adesso non voglio chiudere con questo problema, ma c'è, esiste, risolviamolo, arriviamo a decidere, io dico sempre, non ci lamentiamo su quello che non c'è, prendiamo da quello che c'è, cioè mettiamo in atto la nostra forza, che è quello che abbiamo, e andiamo avanti. Poi, pian piano, chi di dovere dovrà risolvere anche le criticità. Ma se stiamo qui e diciamo, ah, questo non va bene, i borghi non nasceranno, non cresceranno più, perché i borghi hanno una realtà abbandonata da decenni, situazioni, diciamo, molto particolari, che sono stati riscoperti, adesso sono oggetto di PNRR, piuttosto che di grandi progetti. Però noi, tutti noi, dobbiamo fare il nostro piccolo passo, ciò che stai facendo anche tu con questa trasmissione, no? Come dire, dire che ci sono, hanno ancora un grande appeal, una grande forza, perché sono il territorio, ovviamente non solo i borghi, per carità, ma da là si parte, perché da là ancora ci sono, per dirti, le attività commerciali antiche, no? Che è uno mezzo attraverso cui noi raccontiamo i territori, i bar antichi, no? Quelli dei nonni, dei bisnonni, pochissimi ancora esistono in giro per l'Italia, ma ci sono le piccole, ripeto, realtà di produzione che ormai si ricordano oltre 100 anni, è là che noi dobbiamo conoscere e quindi possiamo promuovere. Se non conosciamo, Antonio, difficilmente riusciamo a portare alla ribalta qualcosa.
1: Guarda, è un piacere, sono volati questi 25 minuti, hai riassunto il senso, quello che poi è la ragione per cui è nato il nostro programma, quindi io ti ringrazio doppiamente e approfitto, così magari lanciamo giusto un input dei prossimi appuntamenti, se qualcuno vuole partecipare a uno dei tuoi eventi.
0: Allora, noi siamo con Hi-Tech Roma il 1° dicembre, ma quello che vorrei veramente con grandissimo orgoglio annunciare, perché è veramente una meta, un traguardo stupendo, porterò l'Italia dell'eccellenza, Hi-Tech e l'Italia dell'eccellenza a New York a febbraio 2023. Dovremmo confermare la data il 9 o il massimo il 10 febbraio, perché adesso tu immagini l'organizzazione folle di questi due appuntamenti, ma sono veramente felice, strafelice, perché riuscirò a far comprendere, non l'Italia, il valore dell'Italia lo conoscono benissimo, perché insomma sono stati tra, diciamo, i nostri viaggiatori preferiti, che hanno scoperto ciò che noi neanche conoscevamo, devo dirti Antonio, spesso e volentieri.
1: Poi diventano più bravi di noi quando lo raccontano. Questo è perché sì, si innamorano talmente tanto che riescono a trasferirci magari più cose di quelle che conosciamo noi.
0: Sì, loro, gli americani e gli australiani, sono informati tantissimo, arrivano qua già molto informati e pretendono interlocutori informati, non solo su ciò che rappresentano, ma anche tutto il resto. Per questo ti dicevo, si è alzato molto il livello, per cui bisogna essere al passo. E quindi New York, la tappa di New York, per me portare, diciamo, quello che per noi sarà, diciamo, una selezione delle eccellenze, dell'anima dell'Italia, significa aver raggiunto veramente dei traguardi importantissimi. E questo significa che le reti, ciò che abbiamo messo insieme, ciò che proponiamo, sta funzionando, sta lavorando molto bene, perché c'è consapevolezza in questa forza del mettersi operativamente, perché sai, a New York certo non sarei potuta andare sola, e ciò che racconteremo sarà una parte di chi rappresenta, di chi fa parte di questa grande rete italiana di Tagging Italia, ma soprattutto sosteniamo anche le micro, proprio le micro realtà che non potrebbero diversamente arrivare, perché è come dire, no? È evidente che è un altro mondo. Quindi la tappa di New York, l'evento che noi stiamo organizzando a New York, per me è veramente una grande soddisfazione, soprattutto partendo dal fatto che Tagging è partito dalla Puglia nel 2020 in pieno lockdown. Siamo a ottobre 2022, quindi credo che la soddisfazione e il mio orgoglio, spero assoluto per chi ci sta accanto, perché sai, io faccio la mia parte, ma è tutto il resto, io lo scrivo, lo dico continuamente. Tagging e Tag, l'evento, che è uno degli obiettivi del progetto, esistono grazie alla forza delle reti, e su questo io non credo di poter aggiungere altro, perché sono i fatti che stanno dimostrando la forza di queste reti che noi portiamo avanti, anche delle piccolissime realtà di borghi italiani, di profondo sud, di regioni come la Calabria, la Sicilia, no? Che sono sempre state, insieme alla Puglia, la parte del sud da sostenere. Ora siamo noi che stiamo trainando questa Italia, perché abbiamo qualcosa che forse in qualche altro borgo d'Italia si è perso.
1: Paola, ti ringrazio, anche grazie per questa chicca in diretta, quindi sono curiosissimo, poi ci dirai tutti gli aggiornamenti, chissà, magari poi faremo una trasmissione direttamente da New York, quindi io me lo sono appuntato. Io ti ringrazio, ringrazio te, grazie, tutta la tua rete, il lavoro che fate, ringrazio ovviamente tutti coloro che ci hanno seguiti, e do appuntamento alla prossima puntata di Borghi Saponi. Arrivederci a tutti.
0: Ciao a tutti, grazie Antonio, arrivederci.

0: Ben ritrovati, così e cos'ha, Radio Show. Stiamo per iniziare con la nuovissima puntata odierna, la puntata numero 44 di questa stagione.
1: 44 gatti in fila per tre, con il resto di due.
0: È tornata anche lei, la nostra super fantastica Stella, super abbronzata tra l'altro.
1: Certo, vuoi
0: super
1: mettere?
0: Abbronzata.
1: Torno dal mare, caro.
0: Torni dal mare.
1: Sì, sì, sì.
0: Bellissimo, beata te che sei stata al mare. Allora, oggi vi strapperemo sicuramente delle emozioni, dei ricordi, perché è una puntata molto molto particolare che ci riporterà indietro nell'infanzia, ma non vogliamo spoilerare più di tanto.
1: No, nient'altro, giusto, solo giusto. Questo.
0: Allora,
1: e poi
0: lanciamo la sigla.
1: Sigla!

0: Signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show, qui con voi ci sono Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: E siamo, come dicevamo prima, no? Siamo pronti per partire e farvi fare un bel viaggio nei cartoni della Disney.
1: Oh, bellissimo ragazzi, i cartoni della Disney. Abbiamo trovato un articolo molto interessante che dà un po' la classifica dei 50 personaggi più amati,
0: più
1: giusto?
0: Amati dei cartoni. Bello. E non solo, abbiamo deciso di fare tutta la nostra puntata con le canzoni della Disney.
1: Ecco, quindi
0: così.
1: Io ho perso veramente le parole. Oggi la playlist è per grandi e piccini.
0: È vero,
1: come si diceva una volta, per grandi e piccini. Va bene, allora io direi che possiamo partire con la prima.
0: Vai, partiamo.
1: Vai, questa è la musica, la bella musica di Così e Cosà Radio Show.

0: body di boom. E noi iniziamo così.
1: Com'è che puoi continuare a fare la magia? Io posso farne un'altra.
0: Vai.
1: Dolce sognar e lasciarsi cullar nell'incanto della notte. siamo già in clima, siamo in clima
0: perché voi non lo sapete, ma io e Teo siamo appassionati di cartoni della Disney, di canzoni, dei cartoni. E continuiamo quando siamo insieme, che magari capita che dobbiamo cantare qualcosa, le canzoni dei cartoni animati, sempre.
1: Assolutamente, sì,
0: e la cosa bella è che molte le sappiamo proprio a memoria, come i bambini piccoli.
1: È vero.
0: Per un motivo o per un altro le sappiamo tutte.
1: Io ne so un'altra bellissima, questa è un po' malinconica. Ogni città qualche guaio ha, ma qua e là c'è felicità, ma non a Nottingham. Presa da Robin Hood, che c'era il gallo, no? Che cantava, esatto, un po' tipo Elvis, no?
0: È vero. Ma che poi ci riflettevamo l'altra volta, dicevamo, ma chissà se il gallo è stato proprio preso e pensato un po' come Elvis. Perché alla fine c'ha il ciuffo, canta un po' così, con la chitarra.
1: Con la voce un po' così.
0: Sì, non era una chitarra, non credo, un mandolino. Era un mandolino, una roba del genere. Così, cioè, secondo me un po' ci hanno marcato questa cosa di Elvis.
1: Allora, veniamo a noi, amici di Così e Cosà Radio Show. Abbiamo detto questo articolo che è uscito pochi giorni fa, che svela la top 50 globale dei personaggi più amati,
0: esatto,
1: della Disney.
0: Allora, facciamo così, non partiamo. Beh, innanzitutto ricordiamo chi c'è in questa classifica.
1: Sì, vai.
0: Nei personaggi più famosi sono Simba, Belle, Elsa, ovviamente restano sempre i più popolari.
1: Ecco, diciamo, è un purpurri, quindi
0: è un purpurri,
1: animali piuttosto
0: tutti,
1: che regine, principesse,
0: ma
1: personaggi,
0: certo,
1: cattivi.
0: Perché fanno parte tutti dei personaggi più famosi
1: della Disney.
2: Sto coccoloso.
0: Sì, amore, sì, Stitch è coccolosissimo. Ma oggi ho visto l'astuccio di Stitch.
1: Bellissimo l'astuccio di
0: Stitch. Ero tentata di comprarlo. Poi mia figlia mi ha guardato e mi ha detto: mamma, ti prego.
1: Ma no, invece ci stava.
0: Cioè, io c'ho la fissa per Stitch.
1: Allora, dai, dicevamo che abbiamo un purpurri di personaggi che fanno parte della top 50 dei cartoni, dei personaggi preferiti. Includono eroi, principesse,
0: certo,
1: animali, insomma, e anche i villain.
0: Ci sono anche quelli cattivi
1: che rientrano in questa classifica. Ad esempio, qualche villain, non lo so, mi viene in mente.
0: Ma sai cosa ti viene in mente?
1: Malefica.
0: Che poi nel film in realtà era
1: poi
0: quasi buona.
1: È buona, effettivamente.
0: Ti faceva venire una sorta di tristezza.
1: Sì, effettivamente l'hanno disegnata in questo modo. L'hanno fatta in questo modo. Però dai.
0: Invece, uno dei miei cattivi preferiti,
1: sì,
0: quella che mi faceva tantissimo ridere, sì, era Ursula.
1: Quella della Sirene, la cattiva della Sirene.
0: Esatto. Perché mi ricordava Vanna Marchi.

0: di gioia tornerà. Nonna Nottingham.
1: E siamo sempre noi, quelli di Così e Cos'ha Radio Show, a tenervi compagnia in quest'ora e a parlarvi delle fiabe della Disney.
2: Dei personaggi
1: no, della Disney. Sì. Allora, dicevamo che tra i più votati spiccano Simba, Belle, Genio, Tigro, Timon.
2: Timon e Pumba. A me piace anche tantissimo Baloo.
1: Noi lo conosciamo dal vivo, Baloo.
2: Lo diciamo.
1: L'orso Baloo è il mio... secondo genito, Alex.
2: Che salutiamo,
1: un bacio grandissimo.
2: Ma perché?
1: La canzone di Baloo,
2: del libro della giungla.
1: Mi basta poche briciole, lo stretto indispensabile. E poi
2: non me la ricordo più.
1: Va bene, anch'io. Però insomma la sostanza è che lui con pochissimo vive. Mio figlio vive solamente di quello che gli si porta. Quindi per il resto non fa niente. Lui è come l'orso Baloo. Ogni tanto ballicchia.
2: Vedi. Gli piace il miele magari, no?
1: No, le patatine però. Però va bene, dai.
2: Allora, diamo subito la classifica. Insomma, diamo il podio. Al terzo posto del podio dei personaggi più amati, io qua mi trovo un po' in discordante, c'è Winnie the Pooh, che è forse il personaggio più melenso di tutta la storiografia.
1: Quello che mi piace meno, diciamo.
2: Anche a me.
1: A me Winnie the Pooh è uno dei cartoni animati che ho visto pochissimo.
2: È sempre troppo buono, non s'arrabbia mai.
1: Non è vero. Qua ti blocco e ti dico anche che s'arrabbia e dice anche una cosa particolare quando s'arrabbia.
2: Cosa dice?
1: Oh, rabbia!
2: Ah, poverino. Cioè, va bene. Gli regaleremo anche lui il nastro con i santini. Voi lo sapete, adesso ve lo devo dire.
1: Raccontiamogliela.
2: Cristella mi ha regalato uno scotch, avete presente il nastro adesivo, no? Con su tutti i bollini dei santini, perché io ho questa
1: particolarità
2: di dire un po' di parolacce e poi
1: soprattutto quando si arrabbia.
2: Quando mi arrabbio. E quindi Stella adesso ogni volta che io dico una parolaccia mi fa mettere un santino sul bordo, sulla fronte del PC.
1: Perché ogni tanto io sento le saracche che partono e dicono dette tutte? Hai scomodato tutti i santi?
2: Potremmo fare il rosario.
1: Esatto, e quindi allora glielo ho regalati, così non li dice, li attacca direttamente.
2: Allora,
1: il primo giorno che gliel'ho regalato li aveva finiti tutti.
2: Al terzo posto abbiamo detto tra i preferiti Winnie the Pooh, al secondo posto, e qui io devo essere onesto, piace anche a me, Paperino, che è uno dei più grandi disastri naturali, ne combina una ogni 32 secondi, e al primo posto, ovviamente,
1: anche qui non sono tantissimo d'accordo,
2: perché non è un personaggio che amo tantissimo, però ragazzi,
1: però vabbè, è uno dei più famosi,
2: è il capo dei capi,
1: è quello più longevo, è quello più tutto.
2: Topolino! Mickey Mouse conquista il primo posto della classifica dei personaggi più amati di Walt Disney.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
5: Così e Cos'ha Radio Show, siamo ancora qui con voi e siccome vogliamo la vostra compagnia al 100%, vi lanciamo questa domanda. Se poteste entrare in un cartone della Disney, sì, quale sarebbe e perché?
6: Allora fatecelo sapere a diretta @cosiecosa.com, mi raccomando, senza accento.

0: Riccardo Cocciante, un amico in me, a Così e Cos'ha Radio Show, colonna sonora del bellissima saga cartoon di Toys.
1: Bellissimo, sì.
0: Dove all'inizio le prime due, mi sembra, le prime due film furono poi personaggio Woody era doppiato dal compianto Fabrizio Frizzi.
1: Sì, è vero, grandissimo. Me l'ero dimenticato, ma nel rivedere, cercare queste cose per il programma, poi
0: certo.
1: In realtà...
0: È così. Allora, torniamo a parlare di noi. Abbiamo detto che nella classifica dei 50 personaggi più amati della Disney ci sono un po' di tutti. Ci sono i villain,
1: certo.
0: Ci sono
1: animali, ci sono
0: anche
1: i personaggi, le principesse, no?
0: Ci
1: siamo chiesti.
0: Più in generale,
1: ci siamo chiesti: ma i cartoni della Disney avranno comunque un significato? Insegneranno qualcosa? No?
0: Beh,
1: avranno una seconda chance, ipotesi, no? E allora abbiamo visto che in realtà è stata pubblicata una specie di classifica,
0: sì,
1: dove ci sono tutte le cose che insegnano i cartoni della Disney.
0: Interessante. Ad esempio, con il 62% dei cartoni della Disney insegna ad essere gentili.
1: Esatto.
0: Bello,
1: cioè le principesse, per esempio, sono sempre molto gentili.
0: È vero.
1: Anche quando sono ribelli come ribelle.
0: Vero,
1: ma
0: sì.
1: nella loro essenza c'è la gentilezza.
0: Come
1: l'essere un buon amico.
0: 52%. E infatti,
1: anche
0: ad
1: lì,
0: esempio,
1: vedi?
0: La saga di Toy
1: è tutta fatta
0: sull'amicizia,
1: esatto,
0: tra Buzz Lightyear
1: e Woody.
0: E Woody, sì.
1: Tra l'altro, in Toys c'è un personaggio che mi piace tantissimo:
0: Mr. Potatoes.
1: No, a parte Mr. Potatoes, che è bellissimo quando
0: si
1: smonta tutto. C'è anche la Mrs. Potatoes.
0: C'è anche la Mrs. Potatoes. Sì.
1: No, a me piace il personaggio femminile.
0: La cowgirl
1: con Bullseye.
0: è vero.
1: Vieni, Bullseye.
0: Al 52%, altro 52% dei cartoni Disney è quello che insegna,
1: giusto,
0: a credere in se stessi, giustamente,
1: giusto,
0: in fondo e forza. Poi abbiamo il coraggio col 49%, e questo che mi piace particolarmente è prendersi cura degli altri, essere solidari, ma anche prendersi cura degli animali, no?
1: Certo.
0: Ad esempio, ricordiamo Lily e il vagabondo,
1: insomma, in ogni cartone c'è sempre un animale che viene curato.
0: Assolutamente sì.
1: Questo col 48%. Poi, questa è una cosa invece che piace tantissimo a me, è non arrendersi mai. 48%, ragazzi, mai arrendersi, non mi stanco mai di dirlo.
0: Allora, a tal proposito del non arrendersi mai, c'è un cartone Disney nuovissimo, ma neanche troppo vecchio, che è Il Pianeta del Tesoro,
1: sì,
0: in cui colonna sonora è firmata 883, e adesso
1: non
0: ce l'ascoltiamo.
1: Non potevamo non metterla.

0: La vita l'è bella, con Deo e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così è cos'ha, Radio Show, e anche nella puntata di oggi. Adesso ci fermiamo un attimo con i cartoni della Disney e lasciamo spazio al nostro comedy show, dove oggi, vabbè, le temperature sono adeguate per fare questo particolare spazio che è le freddure del cucciolone. Quanti,
2: eccole,
1: si ricorderanno le freddure del cucciolone che non facevano...
2: Sono tornate!
1: Esatto, che non fanno mai ridere a nessuno, ma noi ci proviamo, insomma, al massimo ci manderete a quel paese.
2: Vai, vai!
1: Allora, partiamo. Quando un bancario muore, viene seppellito in una cassa costosa o in una cassa di risparmio?
2: Che non lo so.
1: È finita così, sta.
2: Ah, è finita così. Oddio.
1: Sono le freddure del cucciolone.
2: Ah, mamma mia, mangio un pezzo di cucciolone, vai.
1: Ecco. Un ottico balla solo lenti?
2: Ok. Vai.
1: Quando una donna aspetta un bambino, se è in ritardo, può andare via?
2: No, ma sono proprio da cucciolone.
1: Sono proprio da cucciolone, sì.
2: Vai.
1: Se va via la corrente, i bambini possono venire lo stesso alla luce? Queste sono bruttissime. Le tende da sole soffrono di solitudine?
2: Oh, Dio mio.
1: Adesso abbiamo qualche doppia, vai.
2: Una mucca ha un serpente. Come stai?
1: Il serpente risponde: mi sento proprio a terra. Beh, effettivamente.
2: Vai, Teo.
1: Un poliziotto che si dà delle arie diventa un agente atmosferico? Ma sono proprio brutte.
2: Ma veramente le mettevano sul cucciolone?
1: A quanto pare sì.
2: Noi passavamo molto tempo a leggerle.
1: Sì.
2: Cosa dice una mosca davanti a un cancello?
1: Mosca, valco.
2: Questa è carina. Cosa fa un temperino in un campo da calcio?
1: La punta.
2: Qual è il contrario di melodia?
1: Se lo tenga.
2: Dov'è il tuo quaderno di matematica?
1: È andato dal dottore, era pieno di problemi.
2: Poverino. Perché leggere riscaldata?
1: Perché leggere riscalda?
2: Ma perché leggere riscalda?
1: Perché i libri hanno la copertina.
2: Cosa si guarda due volte in edicola?
1: La rivista. Dai che manca poco.
2: Dovete scrivere un tema questo. Su vostro padre.
1: Scusi maestra, non possiamo scriverlo su un foglio?
2: Come si chiama l'indiano più affamato?
1: Penna rigata.
2: Dai! Oggi mi fischiano le orecchie.
1: E perché mai dovrebbero applaudirti?
2: Sì.
1: Questa è bellissima, però.
2: Un maialino innamorato?
1: Il prosciutto cotto.
2: Ah!

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
5: Ben ritrovati, così.

0: E cos'ha radio show, lasciamoci alle spalle lo spazio
1: comedy
0: di oggi, che era una tortura.
1: Una tortura, non riuscivo neanche a ridere.
0: Effettivamente è stata una tortura con le frasi del cucciolone, ma vogliamo tornare all'argomento di puntata, che sono i cartoni Disney. Siamo partiti dall'articolo dei 50 personaggi più amati della Disney e abbiamo chiesto, Stella, ai nostri amici, cosa abbiamo chiesto?
1: Se poteste entrare in un cartone della Disney, quale sarebbe e perché?
0: Scrivetecelo e fatecelo sapere a diretta@cosiecosa.com.
2: La neve che cade sopra di me copre tutto col suo oblio.

0: ci il destino appartiene.
1: Allora amici, è arrivato il vostro momento. Vi abbiamo chiesto se poteste entrare in una favola Disney, quale sarebbe e perché. Ci avete scritto in tantissimi,
2: esatto.
1: Possiamo partire. Vai,
2: vai Giulia.
1: Giulia, oh mia cara, ti prego salvami tu, tu che sei l'unica. Basta. Oh mio amore. Va bene.
2: Ma non mi chiamo Giulia io.
1: Vabbè, fa infatti niente. Io ho dedicato a Giulia.
2: Ah, ok. Hai capito, Giulia. Entrerei in La Sirenetta perché ho sempre sognato di esplorare il mondo sottomarino e vivere un'avventura piena di magia.
1: In fondo al mar, in fondo al mar. Poi, oh, vedete però, ogni cosa, ogni film e cartoon Disney c'ha una canzone memorabile.
2: È vero,
1: assolutamente,
2: è vero, le sappiamo tutte.
1: Allora, Marco, sceglierei il Re Leone per ammirare la savana e imparare il significato del cerchio della vita.
2: Vabbè, vedi? Ma lo possiamo imparare anche a casa.
1: Hakuna Matata.
2: Vedi? È quasi follia.
1: Le sappiamo veramente tutte. Io.
2: Elena dice: vorrei vivere nella Bella e nella Bestia perché adoro i castelli, le biblioteche e le storie d'amore che fanno crescere le persone.
1: Bello, bello.
2: Gaston.
1: Anch'io, io so solo quella del quando fanno il valzer non la conosco,
2: no,
1: non me la ricordo,
2: sì, sì.
1: Ma quella di Gaston me la ricordo molto bene.
2: È bellissima,
1: sì,
2: quella storia, quella cantata da Gino Paoli e sua figlia.
1: Sì, sì, esatto.
2: Sì.
1: Luca, entrerei in Aladdin per volare sul tappeto magico ed esprimere 3 desideri. A proposito di Aladdin, fra poco, questa non la spoileriamo.
2: Non la spoileriamo, perché ce l'abbiamo dopo,
1: esatto,
2: vero?
1: Sì, sì, assolutamente.
2: Poi,
1: sì.
2: 45 anni per Sara, la mia scelta è Mary Poppins, perché renderei straordinario anche la quotidianità.
1: Supercalifragilisticexpialidocious.
2: Anche se a sentirlo può sembrarti strepitoso, se lo dici forte avrà un successo strepitoso. Supercalifragilisticexpialidocious. Ambalè.
1: Vabbè, io invece di Mary Poppins ricordo con più piacere quella un pochino più malinconica. Va bene, andiamo avanti.
2: Vai. Davide, vorrei essere in Peter Pan per non smettere mai di sognare e volare verso l'isola che non
1: di
2: c'è.
1: Di Peter Pan io non conosco neanche un brano.
2: Neanch'io. A parte quello di Bennato.
1: Ecco.
2: Seconda stella a destra, questo
1: è il cammino. E vabbè ragazzi, però quella è una grandissima canzone. Andiamo con l'ultimo messaggio. Anna, sceglierei Cenerentola perché dimostra che la gentilezza può cambiare il destino e c'ha delle scarpe bellissime.
2: Esatto, di vetro, anzi di cristallo.
1: Cenerentola, magica bula, bidibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib Allora ragazzi, grazie per averci scritto e ci ritroviamo qua tra pochissimo con lo spazio Good Vibes.

0: anche in questa puntata di Così è Cos'ha Radio Show, la puntata un po' delle emozioni legate ai cartoni della Disney che ci hanno intrattenuto l'infanzia, ma onestamente anche adesso li guardiamo,
1: anche adesso che
0: con
1: guardiamo
0: tantissimo
1: volentieri.
0: Piacere, è il momento del Good Vibes e oggi una clip tratta giusto appunto da un cartone Disney,
1: esatto,
0: che è quello
1: Frozen.
0: Di Frozen, è una bella clip che fa stare bene, possiamo dirlo, fa
1: sì,
0: stare
1: molto
0: bene.
1: Molto bene.
0: Allora adesso ce l'ascoltiamo e poi rientriamo.
2: Beh, dov'è Hans? E com'è stato quel bacio?
3: Mi sbagliavo su di lui. Non era vero amore.
2: Ma siamo venuti di corsa fin qui.
3: Ti prego, Olaf, devi andar via subito. Ti scioglierai.
2: Non me ne andrò finché non troveremo un altro atto di vero amore per salvarti. Tu hai in mente qualcosa?
3: Non so nemmeno cosa sia l'amore.
2: Fa niente, io sì. L'amore è... mettere il bene di un altro prima del tuo, sai, come Christophe che ti ha portata qui da Hans e ha rinunciato a te per sempre.
3: Christophe mi ama.
2: Cavolo, ma allora tu non sai proprio niente dell'amore, vero?
3: Olaf, ti stai sciogliendo.
2: A volte vale la pena sciogliersi per qualcuno.
1: Ed eccoci qua con il nostro Good Vibes, tratto appunto, come dicevamo prima, da Frozen. Chi sta parlando sono Anna e Olaf,
0: esatto,
1: il pupazzo di neve. E fondamentalmente cosa dicono? Un'altra delle cose che insegnano
0: i cartoni
1: della
0: Disney.
1: Uno, che l'amore è... meraviglioso.
0: E generalmente vince sempre.
1: E vince sempre, no? L'amore vince sempre. Infatti dice, a volte vale la pena sciogliersi per qualcuno. Per la persona giusta. Bisogna trovare la persona giusta a cui dedicare tutta la propria neve sciolta.
0: Bello.
1: E poi che comunque a volte l'amore è lì dove meno te lo aspetti.
0: E capita molto spesso nei cartoni della Disney, dove per quasi tre quarti del film, del cartone, sembra che la storia d'amore sia tra due personaggi e invece poi si scopre che l'amore è dietro un'altra persona o dall'altra parte, un po' come la rivisitazione della Bella Addormentata, dove l'amore non era del principe verso la Bella Addormentata, ma era l'amore di Malefica,
1: esatto,
0: verso la Bella Addormentata, un amore da madrina, insomma un amore
1: da
0: diverso
1: madre.
0: Esatto. Quindi ragazzi, noi speriamo che insomma anche a voi i cartoni della Disney, oltre
1: possano
0: a farvi
1: piacere.
0: Divertire e piacere, vi possano trasmettere qualche cosa da portarsi a casa.
4: Ora

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
4: Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Così è cos'ha Radio Show. Entriamo nell'ultima parte di puntata, l'ultimo quarto d'ora, e l'ultimo quarto d'ora delle nostre puntate di Così è cos'ha Radio Show parte con l'astro sexy, i due segni più hot della settimana. Prego Stella.
1: Gemelli, sei disinvolto e mosso da una curiosità erotica insaziabile. Marte nel segno abbatte ogni tua inibizione e ti spinge a osare. Il problema sorge da metà mese in avanti, quando Venere è dissonante e fa emergere una forte insofferenza per le critiche o per chi cerca di analizzare troppo i tuoi sentimenti. Vuoi divertirti e sperimentare, non subire interrogatori. Il mio consiglio sexy: trasforma un gioco classico in un gioco erotico. Per esempio, uno di carte.
0: Ok.
1: A ogni vincita una posta sexy.
0: Oh, bello.
1: È bello, vero? Sì, sì, sì. Bello, bello. Scorpione. Plutone disarmonico accende i tuoi lati più ombrosi e dominanti, spingendoti a cercare giochi erotici ad alta tensione emotiva.
0: Certo.
1: Detesti la banalità.
0: Sì.
1: Con l'arrivo di Venere in Vergine, la tua attenzione si sposta su relazioni nate all'interno della tua cerchia di amicizie. Ti accorgerai che un confidente storico sta iniziando a guardarti con occhi diversi.
0: Sì.
1: Il mio consiglio sexy:
0: sentiamolo, sentiamolo.
1: Scommetti su qualsiasi cosa e fai che ogni posta sia sempre molto erotica e stuzzicante.
0: Stasera diciamo che sei sulle sfide, eh? Sei,
1: sì,
0: sulle
1: è vero,
0: sfide, sulle,
1: sì,
0: poste, se
1: vinco
0: il mare
1: io
0: cosa
1: mi fa bene.
0: Il mare ti fa bene.
1: Il mare mi fa benissimo.
0: Va bene, allora adesso ci ascoltiamo un
1: questa,
0: altro.
1: No, presentala, perché questa va presentata.
0: Ci ascoltiamo,
1: diciamo,
0: un altro brano famosissimo preso da un film. Questo è un film mix animazione film vero, è famosissimo. Chi ha incastrato Roger Rabbit e chi canta è la sexual Jessica Rabbit,
1: formosissima,
0: con Why Don't You Do Right.
1: Dai.

0: Così è cos'ha Radio Show, e siamo nell'ultimo proprio spezzettone di puntata, quello che di solito è lo spazio, quello un po' birichino, un po' caldo, un
1: sì,
0: po' hot, no?
1: Un po' così e cos'ha.
0: È un po' così e cos'ha. E oggi non vogliamo rimanere sempre ovviamente fedeli al nostro copione e rimanere nell'ambito un po' hot, un po' birichino, ma lo facciamo effettivamente con i cartoni della Disney. Ragazzi, questa roba sembra strana, stranissima, ma ci sono anche dei fondi di verità e dei filoni complottisti che vedono all'interno, esatto, di alcuni spezzoni proprio brevissimi dei cartoni delle allusioni a tema erotico, possiamo dirlo.
1: Sì,
0: erotico,
1: dai, possiamo dire.
0: Sessuale.
1: Dai, sessuale,
0: e ci sono degli esempi abbastanza eloquenti. Io ad esempio voglio citare quello del Re Leone, dove in un tratto del film, insomma, quando Simba sospira malinconico nei pressi del dirupo dove suo papà ha perso la vita e quant'altro, e si può notare nella nuvoletta, dicono che si possa notare nella nuvoletta del suo fiato la parola sex.
1: Esatto. Poi c'è anche chi sfata questa cosa, dice che in realtà è SFX, che è la sigla nel campo cinematografico, indica il reparto degli effetti speciali.
0: Esatto.
1: Però i complottisti dicono che invece c'è
0: scritto sex.
1: Poi, per esempio, passiamo alla Sirenetta.
0: Ecco.
1: Un altro cartone molto carino,
0: bello,
1: no? Molto bello, romantico, lieto fine. Finalmente
0: fine.
1: La principessa, cioè quindi Ariel e il principe si sposano, e c'è il prete che li sposa,
0: certo,
1: che sembra abbia un piccolo rigonfiamento, come un buongiorno mattutino.
0: Può darsi, sì. Ecco, qualche anche in questo caso il filone delle cospirazioni eccetera dice che anche questo in qualche modo è un messaggio subliminale che la Disney ha messo
1: sì,
0: nel
1: dai,
0: cartone.
1: Magari insomma si divertono anche a fare degli scherzetti questi,
0: esatto,
1: questi
0: cartonari. Così pare. Poi ovviamente Disney smentisce categoricamente ogni tipo di allusione di questo tipo, però erano anche altri tempi, ora vige il politically correct, prima un po' meno, quindi magari qualche scherzo l'hanno fatto.
1: Dai.
0: Abbiamo poi ad esempio un altro caso che anche questo è un po' in contraddittorio, dove Aladdin viene definito il principe birichino, perché prima di fare la sua entrata romantica e portare la sua bella sul tappeto volante sembra che gli dica la frase good teenagers take off their clothes, che vuol
1: dire
0: le brave ragazze si tolgono i vestiti.
1: Yeah.
0: Invece
1: bella Jasmine.
0: Invece Disney dice God Kitty take off and go, quindi un soprannome, take off vuol dire vieni con me e partiamo, take off, prendiamo il volo, ecco.
1: Ma guarda, io me ne andrò a guardare per ricapirlo.
0: Ma
1: in Toy Story 3, sì, c'è un lato B nascosto, c'è uno zainetto posato vicino allo sceriffo Woody, che sembra abbia esattamente la forma di un paio di gambe di donne con un bel sedere.
0: Già.
1: Ma io di Toy Story ve ne dico un'altra.
0: Vai.
1: Nel Toy Story 1 c'è il maialino, quello che è come si chiama? Un salvadanaio,
0: sì,
1: che ha il buco sopra la cosa, e in una certa scena, a un certo punto, il buco viene rifatto come se fossero due chiappette.
0: Davvero?
1: E lui, quando infilano la monetina, fa ah!
0: Va bene. Allora direi che possiamo chiudere lo spazio hot e ci sentiamo giusto appunto dal film La Sirenetta.
1: Baciala.
2: E ti accanto, se ne sta seduta lì.

0: Così è cosa Radio Show vi lascia anche questa settimana.
1: Siamo
0: ma ci saremo ancora settimana prossima per l'ultima puntata
1: di questa strabiliante stagione. Quindi amici, rimanete con noi e seguiteci anche settimana prossima. Da parte mia un grandissimo saluto
0: e da parte mia un bacio.

caro saluto a tutti gli ascoltatori, siete sintonizzati su Antenna Web, questo è un programma di sola musica italiana. Avevo preparato una scaletta musicale, ma conti fatti non bastavano 2 ore di trasmissione. Purtroppo ho dovuto tagliare e ritagliare, ma quello che è rimasto mi soddisfa pienamente. Iniziamo con i primi 4 brani. Annalisa con Bellissima, Riccardo Cocciante Io canto, Dente Fuori di me, Maurizio Vandelli Io ho in mente te. Alzate ancora un po' il volume e buon ascolto.

0: musica dello stivale è su Antenna Web.
1: Sono fuori di me, vedo la

si prosegua la grande senza soluzione di continuità e che vuol di che vi presento subito le prossime quattro, Giorgia e Marco Mengoni Come neve, Ornella Vanoni Gli amori finiti, Legno Delia, Mimmo Locasciulli Cercami.

Ascoltare questa bella musica è un gran piacere e spero che condividiate questo mio pensiero. Passiamo ai prossimi. Coez è sempre bello, Renato Zero cercami, Zucchero donne, Noemi i miei ricordi.

La musica non è finita, non ve ne andate, sono rimaste ancora tre belle canzoni. Luca Madonia insieme a Patrizia Laquidara con Casomai, Francesco Bianconi, Che bella, Mario Venuti, I capolavori di Beethoven. Termina Franco Battiato, Le nostre anime.

0: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri a Tutti pazzi per Fido. Prima di terminare l'argomento della puntata scorsa, che riguarda il come viaggiare con il vostro gatto, ma come vi dicevo potete applicarlo anche ai cani con le dovute differenze, le regole poi alla fine sono quelle, ma informatevi sempre e presso la compagnia aerea se viaggiate in aereo, oppure su Trenitalia se viaggiate in treno, e soprattutto anche le regole per viaggiare in macchina, quindi il gatto sempre nel trasportino, mi raccomando, è fondamentale, mentre i cani vanno nelle gabbie che dovete alloggiare nel bagagliaio, oppure mettere una rete che però sia molto solida. E come dicevo nell'altra puntata, parlo per cognizione di causa, perché quando avevo i cani mi hanno travolto tutto. Mi fermò la polizia con tre dogo argentini praticamente davanti al posto del passeggero, e furono bravissimi, parliamo di oltre 20 anni fa, anzi quasi 30, e mi dissero di rimettere i cani dietro, di rimettere la rete, e così feci, insomma, davanti a loro. Questa è una cosa che mi è capitata, e quindi mi raccomando, prendete sempre le dovute precauzioni, perché è importantissimo. Allora, per viaggiare in nave e in traghetto, i prezzi e la documentazione richiesta e la sistemazione del gatto durante il viaggio variano notevolmente da società a società e addirittura da nazione a nazione, come è logico. Per non avere sorprese all'ultimo momento, quindi, è bene controllare sempre in anticipo con la compagnia di navigazione scelta se e come è possibile portarlo a bordo il vostro gatto. In Italia è richiesto il pagamento di un biglietto ridotto per il trasporto del gatto, che nella maggior parte dei casi dovrà essere sistemato in un trasportino. Se non si ha la cabina a uso esclusivo, il gatto dovrà invece essere ben accetto dagli altri passeggeri. All'imbarco poi potrà essere richiesto un certificato veterinario attestante che il gatto è esente da malattie, e sulle navi dirette in Sardegna anche il certificato di vaccinazione antirabbica. Ovviamente il padrone dovrà curarlo personalmente e garantirgli il cibo per tutta la durata del viaggio. In bus, in metro e in taxi. Ogni società di trasporto pubblico locale ha delle regole diverse per l'accesso degli animali a bordo dei suoi mezzi, anche in funzione del tipo di mezzo, appunto, o autobus o tram o metropolitana. In linea generale è quasi sempre possibile portare con sé il proprio gatto, purché l'animale viaggi nel suo trasportino e che sia dotato di biglietto. Prima di usare qualsiasi mezzo pubblico, informatevi per telefono, telefonando alla società di trasporto oppure leggendo il regolamento in vigore, perché il trasporto potrebbe non essere comunque possibile o al contrario essere completamente gratuito. Così facendo eviterete spiacevoli malintesi ed anche eventuali multe. Ovviamente il micio non deve sporcare la vettura o essere un pericolo oppure infastidire gli altri viaggiatori. Per i taxi l'accettazione è a discrezione del conducente. Pertanto, quando ne chiamate uno, informatelo sempre che dovete trasportare un gatto e specificate anche se l'animale viaggia in un contenitore oppure è libero. Se chiamate una compagnia di taxi, saranno loro a mandarvi una vettura il cui conducente sia felice di trasportare il vostro amico. Le norme sanitarie variano ovviamente in funzione del paese in cui si intende viaggiare con il proprio animale. Data la complessità delle norme, conviene consultare il sito del Ministero della Salute, dove in una serie di pagine intitolate In viaggio con gli animali sono riportate le norme vigenti circa il trasporto, il passaporto che l'animale deve avere, le vaccinazioni che sono obbligatorie per andare in un determinato paese, se dovete viaggiare in Italia o se dovete viaggiare verso i paesi dell'Unione Europea oppure viaggiare verso il Regno Unito o addirittura in paesi extracomunitari. Ecco, questi sono i consigli che abbiamo dato in due puntate, perché è importante sapere come ci si deve comportare appunto se si viaggia con il proprio animale. Abbiamo parlato del gatto, ma insomma si possono applicare queste norme anche ai cani, ovviamente con le dovute differenze, insomma, perché comunque il cane ha sicuramente delle esigenze diverse dal gatto. Allora, andiamo adesso a vedere, perché me lo chiedete spesso, io sui social ne ho parlato, ho messo delle foto, mi avete chiesto del gatto selvatico. Io oltretutto poi ve lo consiglio, ho un libro fantastico che si intitola proprio Gatti selvatici, è scritto da Mike Tomkies ed è edito da Felinamente. Cercatelo se vi piacciono i gatti selvatici, perché è la storia di un uomo che appunto si ritrova con questi gatti selvatici cuccioli per una serie di motivi, insomma non sto a spoilerare il libro, però insomma parla di gatti selvatici, si intitola proprio così, e quindi insomma se vi interessano potete cercarlo, credo che si trovi, insomma a me l'hanno regalato, ma credo che si trovi abitualmente, è un libro di qualche anno fa. Allora, poiché il gatto domestico deriva proprio dal gatto selvatico, potrebbe apparire fuori luogo parlare del gatto selvatico europeo. In realtà ci sono buoni motivi per citare questa specie, innanzitutto perché questo predatore è ancora presente nel nostro paese ed è bene quindi riconoscerne le principali differenze fenotipiche con il felino di casa. Apro una piccola parentesi, io abito qui nel Parco di Veio a 10 km a nord di Roma e vivo in un vecchio fienile nel bosco, e qui abbiamo i gatti selvatici, sono stati ripresi con le fotocamere. Il gatto selvatico è uno degli animali più elusivi in assoluto, è difficilissimo vederlo. Allora, dicevamo che insomma dobbiamo conoscere le differenze. Talvolta si può pensare alla presenza del gatto selvatico, ma più probabilmente ci si trova di fronte a gatti rinselvatichiti, molto somiglianti agli ormai rari signori dei nostri boschi. Inoltre esiste infertilità tra un gatto selvatico e un gatto di casa, e quindi qualche esemplare può avere le stesse caratteristiche di entrambi. Andiamo a vederle queste caratteristiche. La lunghezza totale di questo felide va dai 50 agli 80 cm, di cui ben 28 fino a 35 sono di coda. Il peso varia fra i 5 e gli 8 kg. Poiché le femmine sono leggermente più piccole e leggere, se ne deduce che le dimensioni non possono certamente distinguere le due forme. Per quanto riguarda la colorazione, si può notare che il fondo bruno-grigiastro o bruno-giallastro è percorso da una tigratura molto scura, il ventre è più chiaro o addirittura biancastro, così come gli arti. Sui fianchi non sono mai presenti macchie arrotondate e gli occhi sono o verdi o gialli. Fondamentale è la differenza che denota la coda, che è folta, tendente ad ingrossarsi verso la zona terminale ottusa ed è percorsa da anelli scuri. Nella forma domestica invece la coda è più lunga e affusolata e tende a terminare appuntita. Inoltre, se sono presenti gli anelli, sono molto meno marcati. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi continuiamo questo bellissimo racconto su questo bellissimo animale che è appunto il gatto selvatico. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it, Marco Bottieri in voce a tutti pazzi per Fido. Abbiamo terminato la storia e anzi il racconto e i consigli di come viaggiare con i vostri animali. L'abbiamo fatto in due puntate, quella scorsa e l'inizio della e l'inizio di questa, scusate. Sapete che sono un po' dislessico e delle volte non riesco a pronunciare determinate parole e comunque mi impiccio, e passatemi il termine. Allora, stiamo parlando appunto del gatto selvatico e raccontando appunto questo animale, un argomento richiesto da voi. Andiamo a vedere come vive. Conoscere le abitudini della specie selvatica può essere molto utile per capire meglio il comportamento dei nostri felini domestici. I gatti selvatici si sono adattati ad ambienti boschivi e ai cespuglieti e questo ne fa degli animali agili e dalle abitudini solitarie. Si accoppiano in un periodo a parte e quindi in quei momenti magari escono dalle loro tane e sono un pochino più visibili. Sono territoriali, marcano il loro territorio prescelto in diversi modi, anche se i segnali odorosi sono quelli prioritari. Oltre

in modo da depositarvi una secrezione proveniente da ghiandole poste sui polpastrelli. Altre secrezioni possono essere lasciate su rami, su pietre, insomma cose che trovano nel bosco, da ghiandole poste sulla fronte, sulla coda e intorno all'ano. Nel territorio delimitato ogni esemplare troverà giacigli in tronchi d'albero, cavi o spaccature della roccia e soprattutto caccerà le proprie prede, che sono prevalentemente roditori, lepri o conigli, uccelli e anfibi. Preferiscono la caccia al suolo con avvicinamento furtivo, ma va anche ricordata la grande capacità di arrampicarsi e in alcuni casi anche l'abilità nella pesca. Tra febbraio e marzo questa specie ha un solo estro all'anno. Si ha il periodo degli accoppiamenti con emissioni di grida come nel gatto comune e la femmina accetta il maschio solo nel proprio territorio. Per il lieto evento viene approntato un nido ben nascosto, spesso nella tana abbandonata di una volpe o di un tasso. Qui verranno alla luce dopo 63-68 giorni di gestazione da

mesi, iniziano ad accompagnare la madre nelle battute di caccia e a 3-4 mesi diventano autonome. Un'ultima considerazione. Fino a circa 150 anni fa, il gatto selvatico era molto diffuso in Europa, ma poiché era considerato un dannoso predatore, è stato quasi sterminato. Oggi è protetto, come tutti i felini selvatici, e se ne auspica l'aumento, vista la scarsità di predatori. Rimane però il problema degli incroci con le forme domestiche e con la conseguente diminuzione della razza pura. È vero, è vera questa cosa. Purtroppo ci sono moltissimi gatti

eccetera. Andiamo a vedere qualche caratteristica proprio a livello di numeri. Le dimensioni: la lunghezza totale del gatto selvatico è dai 50 agli 80 cm, poco meno le femmine, mentre il gatto europeo è simile o di poco inferiore, e anche qui poco meno le femmine. Il peso va dai 5 agli 8 kg, poco meno anche qui le femmine ovviamente. È simile o di poco inferiore anche il peso del gatto comune europeo, che vi

Il presidente dell'Accademia dei Gatti Magici, la storica felina, la dottoressa Marina Alberghini, scrittrice, ma anche io ne ho parlato più di una volta. La colorazione del gatto selvatico è bruno-grigiastra o bruno-giallastra, con delle tigrature scure. Il ventre e gli arti sono molto chiari e gli occhi o gialli o verdi. Nel gatto comune europeo gli esemplari tigrati invece presentano spesso macchie arrotondate sui fianchi e gli occhi o gialli o verdi o oro o arancio. La coda, quella del gatto selvatico, è molto folta, ottusa sulla punta, è nera ed è percorsa da anelli scuri ben marcati. Quella del gatto europeo è invece affusolata, lunga e piuttosto appuntita. Eventuali anelli non sono ben marcati. Le tracce, le impronte sono prive del segno degli artigli nel gatto selvatico. Nel gatto europeo è la stessa cosa. La diffusione. Il gatto selvatico è diffuso in Europa, in Spagna, in Portogallo, in Francia, in Germania, in Scozia, nella penisola balcanica, in Italia, a sud di Marche e Toscana, in Friuli e forse in Sardegna, dove parrebbe esserci addirittura il Felis libica, che è l'animale selvatico da dove provengono e tutti i gatti, insomma, che conosciamo. E quindi devo dire che anche in Abruzzo e nel Lazio iniziano ad essere presenti i gatti selvatici, eh? Questo è importante sottolinearlo. Il gatto europeo è ovviamente diffuso nell'Europa intera. Beh, insomma, belle storie, perché poi conoscere le storie degli animali, le loro caratteristiche,

0: prossima puntata. Ciao.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.

0: perfetta che è la vita. Ora tocca a te.
1: I'm Kathy Carver and greetings to the listeners of Antenna Web. This is my new song, Queen of the Rocking Chair. Enjoy!

Mercoledì 22 luglio 2026 la chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Paris-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 km del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981, la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: «Non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili». Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio. Nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola. Nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi. E 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battistoni,

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
5: E io sono Chiara.
4: AI e Sport Estivi.
5: Il tuo nuovo compagno d'avventura.

0: le sport all'aria aperta.
1: In modo più sicuro, organizzato e divertente.
2: Sono pillole di AI.
0: E allora Chiara confessa, vacanza ideale, lettino o avventura?
1: Dipende, se per avventura intendi trovare un lettino libero, avventura.
0: Io invece parlo di kayak, trekking, bici, rafting.
1: Mi hai già fatto venire il fiatone.
0: E pensa che oggi, in tutti questi sport, c'è già una mano invisibile che ti aiuta.
1: Intendi l'intelligenza artificiale?
0: Esatto.
1: Quindi non serve solo a scrivere testi o creare immagini.
0: Dai, assolutamente no. Oggi è presente anche in tante app dedicate agli sport all'aria aperta.
1: Per esempio?
0: Beh, se fai trekking, app come All Trails o Komoot possono suggerirti percorsi in base alla tua esperienza, al dislivello, al tempo disponibile e persino alle previsioni del meteo.
1: Quindi evita di mandarmi su una montagna solo il fiato di un criceto.
0: Esattamente.
1: E per la bici?
0: Beh, esistono app che possono scegliere l'itinerario più adatto. Evita il traffico, indica le salite impegnative o stima i tempi di percorrenza.
1: Insomma, cercano di farmi soffrire il meno possibile.
0: No, in modo più organizzato.
1: E invece, per chi ama l'acqua?
0: Beh, anche lì l'AI è utile. Per kayak e rafting, alcune applicazioni analizzano il livello dei fiumi, le correnti, le condizioni del meteo, per capire se è una buona giornata per uscire.
1: Beh, è meglio scoprirlo prima che mentre sei in mezzo al fiume.
0: Sì, direi proprio di sì.
1: E per chi fa snorkeling?
0: In questo caso, alcune app aiutano a riconoscere pesci, coralli e altre specie marine semplicemente con una foto.
1: Quindi, finalmente, saprò se quello che ho visto era un pesce raro.
0: Sì, o il piede di tuo cugino.
1: Dettagli.
0: Pensa che anche gli appassionati di birdwatching ora hanno un aiuto.
1: Davvero?
0: Sì, esistono app che possono riconoscere gli uccelli dal canto o da una fotografia, rendendo l'osservazione molto più semplice.
1: Questa potrebbe piacermi.
0: E persino nell'arrampicata. Alcune piattaforme suggeriscono falesie adatte al proprio livello, mostrando condizioni della roccia, difficoltà e recensioni di altri sportivi.
1: Quindi l'AI raccoglie tantissime informazioni e le trasforma in consigli pratici.
0: Esatto, analizza dati che da soli richiederebbero molto tempo.
1: Però c'è una cosa che mi viene da dire.
0: E cioè?
1: Nessuna app può pedalare al posto tuo.
0: Per fortuna, direi io.
1: Nessuna AI può remare il kayak.
0: O fare una ferrata.
1: O arrivare in cima a un sentiero con le tue gambe.
0: Esatto, la fatica è tutta nostra.
1: E forse anche questo è il bello dello sport.
0: Ma sì, l'AI può aiutarti a scegliere il percorso migliore, evitare qualche rischio o organizzare l'avventura. Ma il panorama che trovi in beta è per un'emozione del tutto umana. A domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: C'è una forma di malessere che non ha un nome preciso. Non è tristezza, non è paura, non è noia. È qualcosa di più sottile, una sensazione che le cose non sono esattamente quello che sembrano, che manca qualcosa, che si sta aspettando qualcosa che non arriva.

L'estate di Ginia scorre. I pomeriggi nello studio di Guido, le serate con Amelia, il lavoro in atelier la mattina. In superficie sembra una bella estate. Sembra esattamente quello che una ragazza di 16 anni arrivata in città dovrebbe vivere. Ma sotto la superficie c'è qualcosa che non va. Qualcosa che Ginia sente ma non riesce a mettere a fuoco. Guido è distante. Non sempre, a volte è presente, attento, quasi tenero, ma spesso è altrove. Anche quando è lì, in quello studio piccolo, con lei davanti a lui, è altrove. Pensa ad altre cose.

guarda altre cose, vive in un posto a cui Ginia non ha accesso. E poi c'è Amelia. Amelia che conosce Guido da prima di lei, che con lui ha una familiarità che Ginia non riesce del tutto a decifrare. Sono amici? Sono stati qualcosa di più? Sono ancora qualcosa? Ginia non chiede, ha paura delle risposte. L'inquietudine in questo libro è uno stato permanente. Non ci sono momenti di crisi violenta, niente litigi, niente scene, c'è questa tensione bassa e costante come un ronzio che non si riesce a identificare, che accompagna Ginia in ogni momento della sua giornata. L'autore è maestro di questo, di raccontare il malessere non attraverso i gesti grandi, ma attraverso l'accumulo di piccole cose. Una parola che manca, uno sguardo che dura un secondo troppo poco, un silenzio che ha un peso diverso dagli altri silenzi. E Ginia che raccoglie tutti questi frammenti e cerca di capire cosa costruiscono insieme. La parola di oggi di Pagine d'Estate è inquietudine. Avete già cominciato a scrivere i vostri commenti, i vostri indizi e qualcuno si è avvicinato, anche se ancora non abbiamo il titolo dell'opera. Io vi aspetto domani per proseguire questo racconto. Da Antonio Torretti è tutto, buon proseguimento.

felice di presentare a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web il mio nuovo singolo intitolato Let Me Remix. Divertitevi e ballate. Un saluto da Anita Brightfly.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Qui finisce questa storia come una settimana il venerdì, senza il weekend, la fine della festa prima della festa. Te come va? Qui ancora un po' un casino tra reflusso gastroesofageo e la tristezza che entra nelle ossa come l'umidità.

0: Ciao a tutti, sono Dumbo, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano, si chiama Puoi piangere, listen.
1: Questo mondo fa troppo chiasso e io non sento più quello che penso. Quello che è peggio è che ogni passo che faccio mi perdo. Grazie tempo non so se marcisco invecchio, quindi io troverò una scusa oppure butterò lo specchio. Ingolfo il cuore e poi mi drogo di uno schermo dove sembra tutto bello finché ci rimani dentro, campando di illusioni come i volontari in centro, come i pendolari in metro, come chi si crede al centro.

Leggendola, datemi una brutta fine, basta che non sia patetica. Esco pentimento, Mary per sempre, Claudia Mendola. La guerra è recita, Benigni, la vita è bella. Luce illumina il percorso se la strada mi incupisce. Anche se un paradosso, sta più male chi capisce. Viva la

Ciao, sono Dario Migliotti, ho 16 anni e vengo da Viareggio in Toscana. Il mio brano si chiama Mille Frasi, parla di una mia rivincita personale dopo una storia finita. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yes.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: che la vita. Ora tocca a te.
1: Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web Buon Natale!

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Ciao, sono Walter Shortino e volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo che si intitola Io con te sto meglio.

Cari amici di Antenna Web Radio, qui è il vostro carissimo Alberto Albox Lupia che vi parla, sempre contento di ritornare nelle vostre frequenze e stavolta io vi chiedo, ma è possibile trattare il disagio in una maniera quasi circense e quasi comica? Beh, se qualcuno ancora non l'ha fatto negli ultimi tempi, ci ho pensato io, con disagio. Fatela risuonare, perché un sorriso salva sempre.

0: Oh, ma che ne so.
1: Alla fine ci si lamenta tutti.
2: Qualsiasi cosa.
1: L'altra volta al bar in tre si lamentarono col barista per le ordinazioni. Se aveva messo caffè più nel 2 che nel 3. Seppur tra tutti un caffè lungo l'ordinammo.
3: Disagio.
1: Lo urlano persone in agio. Lo urlano persone che vorrebbero più agio dell'agio. Il mio amico senza lavoro, un lavoro l'ha trovato
2: per poi dirgli la sera stessa che si trova disagiato.
1: Dipende dai punti di vista, perché in disagio tutto sembra essere possibile disagio. E allora?
3: Cosa il disagio?

dato spesso agio a un disagiato, però spesso è tornato e ha detto: chiedimi scusa perché mi hai dato troppo. Ho sbagliato, ma ho amato tanto, ma soprattutto ho amato. E lei mi ha detto spesso: sei disagiato. Allora, se il mondo è disagiato, chi se ne frega?

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. Sono Yumi, un'artista italo-giapponese. Potete ascoltare il mio singolo di debutto, Fix Your Tone,
1: Non
0: in
1: ti ho mai
0: radio e
1: provato
0: su
1: una
0: tutte le
1: relazione
0: piattaforme a
1: tossica.
0: partire dal 26 giugno.
2: Un mare di percorsi. Un mare di pace. Un mare di tradizioni. Un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
3: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Francesco De Gregori. Buon ascolto!

0: dimenticata.
1: Uno l'hanno preso ieri sera, giovane.

nel porto di Buenos Aires. Hanno le ali ai piedi per volare. Hanno le ali al cuore per camminare. Le donne vanno e vengono nel porto di Buenos Aires.

Le case di Buenos Aires hanno le chiavi in mano, le chiavi per provare. Hanno le gambe lunghe e dolci, le gambe per amare. Le donne si sorridono nelle case di Buenos Aires. Amore dimenticato, amore con la pistola.

capelli, entra dalla finestra e mi sciogli i capelli. Entra dalla finestra e mi sciogli i capelli. Entra dalla finestra e mi sciogli. Era mattina presto e mi chiamano alla finestra. Mi dicono: Francesco, ti vogliono ammazzare. Io domando chi, loro fanno cosa. Insomma, prendo tutto e come San Giuseppe mi trovo a rotolare per le scale, cercando un altro Egitto. Di fuori tutto calmo, la strada era deserta. Mi dico: meno male, è tutto uno scherzetto.

terra prima della caduta, e al posto del posto dove va il francobollo c'è un buco per appenderle, dove, dico io, intorno al collo.

come le va? Beato chi ti conosceva già, prima che ti andasse via dagli occhi tutto quel mare. Quando ogni giorno pareva un anno, tutti gli anni insieme una passeggiata, vecchia

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

0: Come ogni anno noi di Radio Antenna Web e Passione Sport abbiamo seguito il Memorial Edoardo Aronni, 14ª edizione, questa volta sempre più ricca di avvenimenti, sempre più ricca di novità. Una comunità intera turchiagina di Assisi che si racchiude intorno ad una manifestazione che vuole ricordare Edoardo Aronni, uomo di sport ma anche di associazionismo, capace di essere ancora molto vivo nel ricordo di tanti e sicuramente nel ricordo dei due figli, Paris ed Edoardo Aronni, che sono stati tra quelli che hanno promosso questa manifestazione fin dagli albori e che con la collaborazione preziosa di un'intera comunità e in particolare della Proloco di Turchiagina, anche questa 14ª edizione è stata sicuramente ricca di interesse, ricca di presenze di pubblico e ricca anche di sport. I rioni che si affrontavano hanno visto il culmine nella partita di qualche giorno fa, dove noi eravamo presenti nella finalissima tra Chiagina Bassa e gli Terribili. Non diremo ora il risultato, ma noi di Passione Sport eravamo presenti, invitati come sempre dall'organizzazione, in particolare dai fratelli Aronni, e abbiamo raccolto alcune interviste. E il primo ad essere ascoltato è stato proprio Paris Aronni, che ai nostri microfoni ha voluto lasciare una dichiarazione su questa edizione e su quella che sono sempre le emozioni ogni qualvolta arriva questo importante evento. Paris Aronni, 14ª edizione, mi dicevi, Memorial Edoardo Aronni, grande come sempre, un grande movimento di paese, ricordo che papà, insomma, è come la prima volta, no? Ogni volta che arriva questo appuntamento penso che le emozioni vanno anche sopra l'organizzazione, no? Le difficoltà. Ecco, la tua dichiarazione su questo.
1: Sì, sinceramente sì, buonasera a tutti, ogni anno è uno spettacolo sempre migliore e anche quest'anno penso abbiamo organizzato una bella cosa, il torneo è stato allargato anche a qualche giocatore di fuori, ci sono state le partite molto,
2: buonasera.
1: Molto.
0: Scusate, ma tanto è il bello della diretta.
1: molto competitive, perciò anche il pubblico numeroso che è intervenuto si è divertito tutte le sere e poi questa sera chiudiamo con questa bella cena e con la finale che verrà dopo alle 10 e 20, però volevo ringraziare tutti i partecipanti e purtroppo devo dire anche questo e anche chi avrebbe potuto e dovuto partecipare che purtroppo non c'è più.
0: Sicuramente il primo pensiero va a queste persone, ma Paris, quest'anno mi è sembrato, da quello che ho letto, che avete un pochino su queste squadre dato molto più spazio alla linea verde, no? I ragazzi, non dico bene?
1: Sì, assolutamente, i ragazzi sono stati bravissimi come sempre, abbiamo dato sì loro spazio per organizzare e per creare, certo, queste cose che sono bellissime. E sinceramente quest'anno è stato migliorato a 360 gradi il torneo e siamo felicissimi di questo.
0: Senti Paris, una domanda te la faccio, diciamo che va un po' fuori il contesto, si parla molto di Perugia in questo periodo, per te ci sono tanti amici, insomma che futuro vedi del Grifo?
1: Allora,
0: tu che sei un ex grifone, insomma, hai intercettato un momento dell'epoca Gaucci, insomma, ecco, a te questa domanda te la faccio perché il Grifo comunque so che ti è rimasto sempre lì.
1: Assolutamente, chi ha giocato col Perugia lo porta dentro al cuore, io sono uno di quelli che lo porta dentro al cuore, però al momento la situazione non è molto chiara, non è molto rosea, ma non vista dal di fuori, anche perché i primi che dovrebbero darci delle delucidazioni al momento non ce lo stanno dando e speriamo che vada tutto bene e che si può ripartire per una stagione importante, ecco, anzi per un futuro importante, non per una stagione,
0: e speriamo bene. Senti, tanto non è che facciamo spoiler, chi è la finale delle squadre?
1: Allora la finale è la squadra che è stata inserita quest'anno, che è i Terribili si chiamano, che è una squadra che fa il torneo Wisp di calcio a 7, che sono ragazzi di Turchiagina, contro il Chiagina Bassa.
0: Quindi insomma tutto da vedere, dopo diremo più tardi il risultato. Grazie Paris, come sempre Radio Antenna Web è con voi.
1: Grazie a voi che siete intervenuti e vi abbraccio caramente.
0: Grazie. E dopo Paris Ronny abbiamo avuto il piacere di ascoltare anche l'altro fratello, Massimiliano Ronny, sia da solo che poi in coppia con il presidente della Provoco, Leonardo Bertolini, ovvero i tre motori pulsanti di questa manifestazione che insieme a tanti volontari hanno potuto far sì che ogni sera ci fosse un'organizzazione perfetta sia per quanto riguarda lo svolgimento delle gare del Memorial, ma anche per quanto riguarda il servizio cucina nelle nuove strutture, nella struttura della Proloco da quest'anno con aria condizionata interna, che è veramente un fiore all'occhiello sotto ogni punto di vista. E come ho detto già nell'intervista, sentirete veramente chapeau per quello che stanno facendo nella comunità di Tor Chiarina. Quindi ascolteremo Massimiliano Ronny da soli, poi in compagnia di Leonardo Bertolini, che è il presidente della Proloco di Tor Chiarina. Massimiliano Ronny, intanto grazie come sempre di averci invitato come emittente, come Antonello Tacconi ti ringrazio. Insomma, 14ª edizione, dicevo con Paris prima, però è sempre una bella emozione arrivare a questo risultato, no? Con tanta partecipazione, tante squadre, anche quest'anno su un torneo riuscito, insomma, che esperienza è stata?
2: È un torneo importante, intanto grazie a voi per aver partecipato al mio invito, vi ringrazio di cuore.
0: Per noi è un piacere.
2: E credo che stiamo andando alla grande, perché c'è stato, come dicevo prima, un cambio generazionale, e quando il cambio generazionale con i ragazzi giovani si hanno voglia e ci mettono tempo.
0: E ce la devono trovare, Massimiliano, altrimenti non campiamo sempre, si dice.
2: Esatto, è tanta roba. Difatti quest'anno hanno fatto del nostro campetto, diciamo, del nostro piccolo torneo, una bomboniera, salottino, interviste, lo speaker tutte le sere, gente che veniva da tutti i paesi limitrofi, a divertirsi. Difatti guardiamo, stasera siamo quasi 300 persone, più non ce l'abbiamo potuto mettere, perché sicuramente è questo il succo. E questo è il succo del nostro lavoro. Ecco, ripeto, abbiamo fatto un cambio che i ragazzi si comportano non bene, si comportano benissimo.
0: Questa è una bella soddisfazione.
2: Ci danno grandi soddisfazioni. L'altra sera in semifinale, la prima partita 8-7, la seconda partita 10-10, tempi supplementari, rigori.
0: Partite tiratissime, altro che il mondiale, insomma, no. Giusta alternativa al mondiale, dai.
2: Tanta roba Antonello, roba.
0: Grazie Massimiliano, tante altre parole per i ricordi, quello che è stato Edoardo, l'ho avuto il piacere di conoscere il papà, tu ero un ragazzino, però insomma non entriamo in queste dimensioni perché poi ognuno di noi ha un pezzo di ricordo, no? Perché molte di queste persone hanno conosciuto il papà, che credo sarebbe stato contento di vedere anche tanti ragazzi, no? Tor Chiarina vive anche di aggregazione, e questo è un momento importante, no?
2: Ma quello che stiamo facendo, Antonello, è per il suo ricordo, per quello che ha dato.
0: Sì, no, ma lo so.
2: Speriamo di migliorare ogni anno, dai.
0: Con tanta commozione ti ringrazio, veramente grazie, e poi ci gusteremo la finale, non diciamo nulla, va bene?
2: Sì, grazie.
0: Grazie a te, ciao. Qui abbiamo Leonardo Bertolini, presidente della Proloco, tanto, e Massimiliano Ronny, con piacere, insomma, una sinergia che fa lustra Tor Chiarina, perché qui veramente io dico chapeau.
3: Assolutamente sì, per noi per noi inteso come coloro i quali rappresentano, ma la Proloco rappresenta tutto il paese di Tor Chiarina, è un onore per noi, diciamo, ospitare questo Memorial che di anno in anno performa, e c'è sempre più gente, è sempre più rinomato e ha sempre più appeal, sia all'interno del paese che nei paesi limitrofi. E ripeto, per noi è un grande onore, e un ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato a tutte le 10 sere, e in particolare a coloro i quali sono presenti qui questa sera alla cena finale.
0: Massimiliano, che altro dire? 14ª edizione, Leonardo ci dice veramente di una comunità che tanto vi vuole bene. e poi, come dire, date un'immagine ovviamente di compattezza, di unità, questo è anche di belle emozioni, di bei sentimenti, di bei valori.
2: Ma sì, a prescindere, tanto con Leonardo e via discorrendo siamo cresciuti insieme, abbiamo vissuto tutte le belle giornate passate alla piazzetta, passate. Io ripeto, come ho detto nell'altra intervista, il ringraziamento speciale va prima di tutto alla Proloco, che ci permette di fare una cosa, di ringraziare una persona che è stato un amante dello sport, un amante del calcio.
3: Un pilastro della Proloco.
2: Poi un pilastro della Proloco, un pilastro del paese, un amico degli amici, diciamo, ecco. Poi dopo il ringraziamento speciale va sempre detto a quelle persone che tutte le sere si dedicano alla cucina, si dedicano a un piatto di pasta, a una torta calda a 40 gradi a 0 euro e la mattina si alzano alle 4 e mezzo, alle 5.
0: Ecco. E quindi insomma c'è poco da dire, Leonardo, questo dimostra che le cose si fanno con l'amore e non si fanno, no?
3: Ma nel nostro piccolo, quando una cosa viene fatta con il cuore non pesa. E dunque il mio augurio è che nell'arco degli anni questa manifestazione abbia sempre più lustro e possa, ripeto, performare sempre di più.
0: Senti, io chiedo asilo politico perché io vi vuoi dare aria condizionata, visto che quest'anno vi faccio i complimenti anche di questo.
3: Sì, sì, perché
0: avete questa struttura veramente
3: nel nostro piccolo, la sagra del Locarrosto ci ha permesso di fare degli introiti attraverso i quali abbiamo pensato di climatizzare la sala sia l'inverno che l'estate.
0: Parliamo un po' al secondo della sagra, Anton Massiliano, insomma, come sta andando la preparazione?
3: La sagra sta andando,
0: ormai siamo in rampa di lancio, no?
3: Sta andando bene, inizia il 31/7 e finisce il 9/8. Ripeto, nel nostro piccolo cercheremo di fare del nostro meglio, come diceva Massi, è tutta gente volontaria che gli eventuali e mi auguro sempre più fruttuosi utili sono ovviamente investiti per il paese di Torchese.
0: Io adesso ti do un'idea, Massimo, poi chiudiamo. Mi sta bene le squadre, i rioni, però io voglio vedere Leonardo Bertolini con le scarpette, Massimiliano Ronni con le scarpette, Paris Aronni con le scarpette,
3: loro
0: ve preparate e una partita vecchia gloria dovete farla. Chiamiamo gli ex giocatori del Torchiagina, allora. Cassio, quale mi ricordo, insomma. Ecco.
2: Paris Aronni già l'ha rimessa le scarpette e ha fatto anche il gol.
0: Ecco, vedi, questo lo sa.
2: Per andare in finale.
3: Mi si è buttato fuori da noi.
0: Ecco vedi. Però, io una bella partita, bella veramente, al di fuori.
2: Organizzeremo.
0: Vi lancio st'idea e io ve la seguo.
2: Organizziamo.
0: Grazie a voi, grazie. Get out!

0: e con Leonardo Bertolini, presidente della Proloco, e lo stesso Massimiliano Aronni e poi prima Paris, quindi abbiamo un po' ascoltato quello che sono state le novità, il senso, lo spirito di questa 14ª edizione, ma quello che è anche lo spirito che accomuna un'intera comunità di Tor Chiagina in questa manifestazione così partecipata di tutta una comunità intera. E poi gli ospiti diversi, partiamo poi con due allenatori, ospiti sempre del Memorial Edoardo Aronni, ovvero Sante e Spartaco Bistoni, fratelli, entrambi appassionati di calcio, allenatori di diverse squadre dilettantistiche. Sante ultima salvezza con il Monte Morcino in prima categoria. Abbiamo parlato con loro, ci siamo un po' soffermati un po' di più con loro di calcio in generale e anche del Memorial Aronni ovviamente. Allora, come sempre Memorial Edoardo Aronni, abbiamo qui con noi due amici del Memorial, per me due cari amici, ma due amici anche di Paris e Massimiliano, entrambi con un'esperienza nel calcio dilettantistico, Sante e Spartaco Bistoni. Allora, tanto ben trovati, partiamo da Spartaco. Spartaco, è sempre un piacere venire qui al Memorial Aronni, no?
1: Sì, per me è un piacere, è un motivo che incontro tanti amici, è una bella festa, è piena di ricordi.
0: Sante, insomma, qui si ritrovano un po' i veri valori, no? Cioè, quando il calcio va oltre crea amicizie, perché in fondo parte dal campo di gioco, però il bello del calcio è questo, no? A distanza di anni, no? Queste cose ci riconciliano con questo mondo, no?
1: Pensa che quando sono arrivato mi ha salutato uno degli organizzatori che l'ho allenato 42 anni fa a Pianello, pertanto se tu lasci qualcosa te lo ritrovi sempre, pertanto questi valori che io, diranno anche sono predicatore, ma la serietà, l'impegno, il sacrificio e un certo stile di vita, di educazione che cerchi di dare ai ragazzi, che poi te lo ritrovi dopo 42 anni da uno che dice mister grazie, come stai? In questo modo. Pertanto Anto, dico solo una cosa, che i fratelli Aronni li ringrazio perché come tutti gli anni ci invitano e hanno fatto una cosa meravigliosa, ma con questo devo dire anche che c'è un impegno da parte loro nel portare avanti certi valori che veramente fanno sì che la gente si possa ricordare sempre di quello che stanno facendo.
0: Assolutamente d'accordo. Senti, però una domanda te la devo fare, perché tu vieni da un campionato, da una salvezza prima categoria a Monte Morcino, in odore di incenso, adesso sei sceso da questo incenso, diciamo che sei sceso giù dal colle di Monte Morcino, giù dal seminario, e sei tornato nel mercato. Insomma, che annata è stata, Sante? Mister, che annata è stata?
1: Guarda, Antonello, io non cerco né vendette né rivincite, come ho detto all'intervista dell'ultima giornata. Ti dico soltanto una cosa, che quando mi ha chiamato Gianni Regni, che era disperato il 15 di febbraio dicendomi che non voleva retrocedere, gli ho detto guarda Gianni, ci metterò del mio, ci metterò tutto quello che ce l'ho per aiutarti, perché Gianni l'ho conosciuto 40 anni fa a Pianello, che ancora lui sta a mezzo, io alleno.
0: Scusa, mi permetti una battuta, in stile boemo? Tu eri come Mr. Wolf su Pulp Fiction, io risolvo problemi.
1: Diciamo che poteva starci anche questa, di risolvere i problemi. Però alla fine ci siamo riusciti e come al solito con quello che io cerco di trasmettere. Anche se, permettimi la battuta, qualche buon giocatore dice che è ora che smetto perché non sono più buono. E questa salvezza la dedico a questi che hanno detto che non ero più buono a fare allenatore.
0: Spartaco, il calcio in fondo è semplice, no? Basta poco, i mondiali ce lo insegnano. Però creare un gruppo vuol dire già molto, no?
1: Sì, l'importante è creare il gruppo, ma la cosa più importante è creare, dico anche una cosa, un certo clima d'amicizia, che è la base per fare dei bei campionati ad alti livelli.
2: Senti Spartaco, tu hai avuto una carriera prima da calciatore, poi da allenatore, in parte con Santi, in parte da te. Quali sono i ricordi più belli che ti rimangono in fondo di questa carriera?
1: Diciamo i ricordi più belli sono quelli quando... Il ricordo più bello quando ho vinto il campionato a Montone. Ma io di campionati ne ho 25, però Montone è stato l'anno più bello, perché...
2: Che anno era Spartaco?
1: Adesso non mi ricordo l'anno, però a Montone eravamo come una piccola squadra di Serie A.
3: Buongiorno, buonasera.
2: Questo è ricordo, uno dei ricordi più belli che hai avuto?
1: Tantissimi ricordi. Pensa che due giorni fa sono andato da un meccanico a Umberti e ho incontrato il capitano di allora, Beatini. È stata una rimpatriata.
2: Senti, allora in questo momento, e chiudiamo il Bohemo del Chiascio in questo momento sta sulla riva e attende.
4: Come sta? No, guarda, con Gianni siamo rimasti...
2: Che salutiamo ovviamente, Mr. Reid.
4: Lui ha fatto altre scelte, sicuramente per quello che voleva fare non ero io il soggetto. Mi dispiace perché ho lasciato, guarda, con una decina, 15 di questi ragazzi, ho lasciato un buonissimo ricordo. Tuttora ancora mi chiamano qualcuno, le dai, però sa, il calcio alla fine non si inventa niente, i loro programmi erano diversi da quelli miei. E non lo so se tornerò nella mia ventia.
2: Sì, adesso non sveliamo nulla, però insomma diciamo che vediamo un po' quello che sviluppa. Grazie.
1: Che chiascio.
2: Ormai il buono della ventia, alle origini. Grazie davvero.

E arriviamo al gran finale di questa, di questo Memorial Edoarda Ronni, intanto ricordando che poi la finale tra i Terribili e Chiagina Bassa si è conclusa con la vittoria dei Terribili, squadra novità di questa edizione, per ben 11-6, partita ricca di reti, e i Terribili hanno fatto appunto hanno conquistato questo 14° trofeo del Memorial Edoarda Ronni. Finali di interviste ascolteremo in serie, e su queste ci salutiamo, ascolteremo in serie alcune interviste appunto. Partiamo con Simone Cairoli, che era presente allenatore, nuovo allenatore del Petrignano Calcio. Simone Cairoli che diciamo gioca in patria, perché di fatto è stato responsabile del settore giovanile del Petrignano fino allo scorso anno, e quest'anno è stato tra virgolette promosso allenatore della prima squadra. E poi un grifone che era sempre amico della famiglia Aronni, amico veramente del cuore, e parliamo di Marcello Castellini, con lui abbiamo parlato del Memorial Aronni, del suo rapporto d'amicizia con Paris Edoardo, ma anche del Perugia, del calcio mondiale, insomma una bella chiacchierata. Ed infine, arrivato proprio a già con le squadre della finale in campo, il sindaco di Assisi, Walter Stoppini, che qui giocava anche lui in casa perché originario

0: edizione del Memorial Edoardo Ronni, e l'appuntamento alla prossima edizione. Ringraziamo ancora la famiglia Ronni per averci invitato e speriamo di aver fatto un servizio a questa manifestazione che ci appassiona, perché la passione, i veri valori e lo sport più puro sono presenti in questo evento. L'appuntamento con la nostra trasmissione per la prossima puntata. Per ora buon ascolto ancora con i programmi di Radio Antenna Web. Simone Caroli, ti avevo lasciato al settore giovanile e scopro adesso che invece sei, come io arrivo sempre ultimo, sei allenatore del Pedrignano, quindi complimenti. Insomma, questa scelta come è venuta fuori, Simo?
1: No, con il presidente abbiamo deciso di puntare sui ragazzi del Pedrignano. Inoltre prenderemo qualche buon acquisto da fuori e cerchiamo di fare una squadra equilibrata tra giovani del posto e ragazzi che e giocatori che aiutano a far crescere i ragazzi. Era più o meno quello che ci eravamo detti 3 anni fa quando ci è arrivato, di iniziare a lavorare bene col settore giovanile e poi portarli in prima squadra, quindi sono contento.
0: Senti, quando partite la preparazione?
1: Inizieremo il 1° agosto di sabato, doppia seduta sabato e la domenica e poi fino a Ferragosto tutti i giorni.
0: Questa squadra come si sta disegnando, Simo? Quindi la linea verde, ma non solo, però qualche giocatore di esperienza, insomma, che tipo di squadra sarà?
1: No, sarà una squadra con un bel mix tra giovani ragazzi e giocatori esperti, in modo di farli crescere in maniera giusta, perché un conto è farli crescere, un conto è mandarli allo sbaraglio, invece così cerchiamo di fare una squadra equilibrata che aiuta a far crescere i ragazzi.
0: Senti, tanta esperienza da calciatore, insomma, ti siedi in panchina, sicuramente è una bella emozione, no? Un'esperienza nuova.
1: Sì, è anche la squadra del mio paese, quindi è una soddisfazione in più. Però ripeto, la cosa più bella è che c'è un progetto dietro costruito sui ragazzi e quindi è quello la cosa che mi fa più piacere.
0: Il campionato ti prevedi, Simo?
1: Ah, io spero di fare un campionato tranquillo di metà classifica e sono convinto che possiamo giocarcela con tutti.
0: Grazie, in bocca al lupo allora.
1: Grazie a te.
2: Marcello Castellini, insomma, tanto ben trovato, è sempre un piacere, no, venire qui da Massimiliano e Paris Saroni.
3: Ben trovato, è sempre un piacere, no, venire qui da Massimiliano e Paris Saroni.

0: AntennaWeb presents Prog Adventures, a weekly journey into the realm of progressive music with your host, Sandro Fumini.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Antenna Web da Sandro Fumini e Prog Adventures, la rubrica settimanale dedicata al rock progressivo da tutto il mondo e di tutte le epoche. Questo episodio è dedicato ai titoli di apertura di film o serie televisive di genere thriller, giallo, poliziesco ed altro, rivisitati in chiave progressive e pubblicati in una collana denominata Colossus Project, gentilmente messa a mia disposizione da un amico appassionato del genere e di cui ascolteremo in futuro altre produzioni sempre con tematiche diverse e molto interessanti. Iniziamo con la Polizia alle mani legate, risalente al 1975 e le cui musiche francamente superarono di gran lunga la qualità della pellicola, il cui genere era definito, anche un po' ironicamente, poliziottesco. Questa tipologia di film conobbe tuttavia molto successo all'epoca e alcuni sono anche stati recentemente rivalutati dalla critica.

Passiamo ora al brano di apertura del film Morte sospetta di una minorenne, film del 1975 diretto da Sergio Di Martino, il cui autore della versione originale è Luciano Michelini. Buon ascolto.

Il pezzo che segue fa parte della colonna sonora del celeberrimo Profondo Rosso, in una delle fasi cruciali del film. Vado a farlo partire senza indugio, in quanto non credo che abbia bisogno di presentazioni.

da uno splendido sceneggiato televisivo di fantascienza intitolato Gamma, per la cronaca rintracciabile sul sito Teche Rai. Vi consiglio caldamente, se non l'aveste fatto, di andarvelo a vedere. Ascoltiamo la bellissima traccia principale eseguita in originale dall'indimenticabile maestro Enrico Simonetti e a lui tributata dai bravissimi musicisti.

indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto è uno dei più iconici gialli realizzati negli anni 70, con uno straordinario Gian Maria Volontè nel ruolo del protagonista, con la regia di Elio Petri. Il film conquistò il premio Davide di Donatello per il miglior film. Ascoltiamo la bellissima traccia introduttiva, la cui versione originale è del grande maestro Ennio Morricone. Buon ascolto.

Un tributo molto particolare alla traccia principale di Lo chiamavano Trinità, il famosissimo film pietra miliare del filone western all'italiana. La traccia originale è di Franco Michalizzi, cantata da Annibale Giannarelli, magistralmente eseguita in questo caso dai musicisti del Colossus Project.

Fabio Frizzi, fratello del compianto Fabrizio, ha firmato la colonna sonora del film Apoteosi del Mistero, del quale ascoltiamo il tributo Progressive al tema principale.

il gruppo dei Beast Seasons, facente parte del Colossus Project, e segue il tributo al tema principale del film coreano Chaser, uscito nel 2008.

il pianista e organista Marco Lomuscio ha realizzato questo tributo alla colonna sonora del film La vittima designata del 1971, interpretato da Thomas Millian. Il brano originale è di Luis Bacalov, eseguito dai New Trolls.

Terminiamo questo episodio di Prog Adventures con il tema principale del film Tentacoli del 1977, pellicola del filone animal horror il cui capostipite fu Lo Squalo di Steven Spielberg. Un cast di tutto rispetto con Henry Fonda, John Huston e Shelley Winters tra i protagonisti. Sandro Fumini e Prog Adventures vi danno appuntamento al prossimo episodio, sperando che vi sia piaciuto e augurandovi buon proseguimento di serata. Ciao a tutti!

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Alice Cucaro e il mio nuovo singolo si intitola Disegnarti. Mi piace definirlo come una carezza, un brano che parla di un amore segreto proibito con estrema dolcezza e innocenza, rendendola una ballata intensa, con immagini poetiche e cariche emotivamente. Spero vi piaccia e ciao a tutti.

Un caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web, io sono Marco Martini, l'Appeso, e questa è la scelta tratta dal mio album In Viaggio, volume 1. Buon ascolto!

Ciao, sono Alessandro Serra e questa è Terra Vergine, la traccia che dà il titolo al mio primo disco di inediti. Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web.

Conosci quella terra che non dà più frutti, il sole che si impiglia fra suoi nudi tralci. Non restano parole per la sua memoria, non resta che una voce che non ha più storia. Conosci questa terra che ha la faccia bruna, ha gli occhi di una vecchia che non ha paura e guarda fisso e lungo verso l'orizzonte. Ci trova intatto Dio senza più domande. Conosci quella sabbia che perdona il tempo, è fatta di sapori, briciole di vento. Ricordi che si infrangono quando è maestrale, ricordi

L'orizzonte copri con un muro. Conosci quella voce che non ha intervallo. Dura fino a sera un canto lungo il tempo. Sospira fra le viscere dei nostri affanni. Dove dentro e fuori sono solamente inganni.

0: Io ieri proprio in TTG, che ovviamente è stata un'edizione incredibile, c'è stato un ritorno del pubblico, guarda, numeri impressionanti. E devo dire che finalmente io ho seguito le manifestazioni, sono andata in presenza anche negli anni folli in cui il Covid aveva chiuso tutto, ma io sono andata perché ero convinta del fatto che poi a un certo punto bisogna anche sostenere tutto questo. Per conto, l'anno scorso eravamo veramente quattro persone rispetto ai numeri, no? Quest'anno è stato bellissimo perché ormai si rivive di nuovo. La sensazione proprio della massa nel senso buono, nel senso che tutti, non solo gli operatori del settore, ma il pubblico, quello ordinario, privato, c'erano tutti, ma proprio tutti, tutti, tutti, e tutti erano presenti verso ciò che offriva questa alternativa. Cioè, riscopri i territori, vai a fare sport, balneare, trekking, qualunque cosa tu voglia fare, però noi ti diamo anche la possibilità di scoprire la parte, diciamo, enogastronomica di un territorio. E questo per fortuna, perché prima non era assolutamente così, vedo che è tracciato in molte, moltissime regioni. Piccoli passi, magari chi più chi meno, però hanno compreso questo valore e hanno iniziato a tracciare degli itinerari. Perché ovviamente tu devi dare delle linee base su cui muoversi, cioè devi fare capire quel territorio quale prodotto d'eccellenza ha, perché non è detto che si sappia, anche perché spesso sono prodotti anche, cioè non parliamo del vino, dell'olio che sai è scontato, lo trovi ovunque, ma anche di piccole realtà come le fonti dell'acqua, su cui noi stiamo lavorando tanto, e come dire, produzioni che, antiche, grani antichi adesso stanno, no, come dire, ritornando molto alla ribalta. Perché? Ovviamente io non è che mi mangio il grano antico, è ciò che viene prodotto poi con quel grano, perché il grano arzo, no, per farti un esempio, il grano arzo, come tu ben sai, era il grano dei poveri, cioè dopo che veniva raccolto il grano, venivano bruciati i campi, e i padroni davano la possibilità a chi, insomma, ai contadini, di raccogliersi ciò che era stato bruciato per poi ripiantare. Quel grano arzo che i contadini hanno sempre usato per prepararsi la pasta, il pane, insomma, quello avevano e quello usavano, oggi è una delle farine più costose, che ovviamente viene, come dire, viene bruciato in modo differente, certo non per i campi che fanno questo tipo di passaggio. Per cui ecco, c'è una conoscenza che ti permette di creare il trade union tra la storia di un territorio, la cultura di un territorio e ciò che oggi possiamo andare ad offrire. Questo
1: Riappropriarsi della storia, è vero, è un elemento fondamentale. Io, Paola, siamo quasi in chiusura di trasmissione. Mi piaceva concludere con un bellissimo racconto che mi hai fatto, che ahimè non ho avuto la possibilità di vivere di persona, ma confido in una prossima circostanza di farlo. Nel corso dell'ultimo evento che hai organizzato, è un momento fondamentale della 3 giorni da te organizzata, era una cena conviviale all'interno, diciamo, del porto in cui c'era uno scambio. Però raccontamela tu, perché come la racconti tu ovviamente assume un'altra connotazione.
0: Eh sì, noi cerchiamo sempre di mettere in campo, no, poi ciò che raccontiamo, perché non è così semplice, no? Dire è facile, poi il fare è che fa la differenza. E abbiamo deciso in quel contesto, ma lo faccio spesso, devo dire, come possibilità.

0: interazione con chi. Quando io organizzo queste cene, questi percorsi enogastronomici sensoriali, questi momenti di scoperta, perché spesso sono momenti di scoperta dei territori, anche degli stessi residenti, attenzione Antonio, per cui scoprono ciò che non avevano neanche idea esistesse intorno a loro. Abbiamo organizzato questa cena per oltre 100 persone, è stata una cosa bellissima perché lì veramente tu percepisci e vivi l'intensità della rete che io ho messo insieme, in questo caso in Puglia, ma insomma anche quando succede in altre parti d'Italia, perché il borgo era il borgo di Galatina, un centro storico stupendo, bellissimo, dove noi abbiamo pensato bene, nonostante il meteo non proprio favorevole, di allestire questa tavolata, come si faceva una volta, questa bellissima tavolata che è diventata poi a un certo punto una serpentina, perché dovevamo cercare di trovare una soluzione che ci proteggesse dal problema del meteo, e abbiamo messo a tavola i pugliesi e non pugliesi. Cioè, cosa è successo? Io volevo che ci fosse un momento di integrazione fondamentale, perché volevo che la Puglia fosse raccontata dai pugliesi. Pugliesi che era la signora, voglio dire, che è casalinga, che racconta la sua storia di famiglia, fino al responsabile della regione Puglia, che insieme hanno fatto proprio fisicamente, li ho sistemati, un pugliese o non pugliese, un pugliese o non pugliese. Per cui i miei ospiti pugliesi raccontavano, erano loro i padroni di casa di questa cena, hanno raccontato ai non pugliesi, quindi tutti gli ospiti sono arrivati da qualunque parte d'Italia e del mondo, hanno raccontato loro agli altri ospiti non pugliesi questo territorio, per cui a un certo punto, grazie ovviamente alla collaborazione, adesso non sto qui ad elencare, ma alla collaborazione di professionisti e aziende, abbiamo cominciato a somministrare una serie di portate, ovviamente abbinate con i vini, con l'olio, tutto con ovviamente i professionisti, sommelier, servizio in sala, bellissimo, è stata un'esperienza stupenda. E quando per esempio andavamo a promuovere un'oliva, no? Banalmente l'oliva cellina, che insomma è un'oliva nostra tipica che aveva vinto anche dei premi, eccetera, il non pugliese raccontava, cioè sono dei passaggi bellissimi su un'oliva, stiamo parlando veramente di un prodotto, no, piccolissimo, non l'olio, attenzione, l'oliva, raccontava quello che viveva nella sua famiglia, nella sua storia, con quel tipo di oliva. Cioè è stato veramente un momento di immersione totale in quella che è la cultura di un territorio, quello che un territorio deve necessariamente far come dire, passare come sensazione a un non, voglio dire, non residente, a non, non pugliese in questo caso, perché è là che scatta il desiderio, no? La famosa piramide di, che conosciamo tutti, è là che scatta il desiderio di dire io questo viaggio lo faccio perché voglio scoprire, erano in Puglia, attenzione, avevano già fatto una serie di passaggi di scoperta di un territorio, no? Però sono stati ancora più stimolati al desiderio di scoprire anche il resto. Ok, ho visto Galatina, ma non ho visto il resto, io ci torno, e torno con la mia famiglia, e torno con i miei amici, perché hanno vissuto questa sensazione di convivialità. Guarda Antonio, è stato bellissimo, perché si sono seduti, non si conoscevano tra di loro, per cui sai, spesso c'è quell'imbarazzo, adesso di che fatto, adesso, perché li ho divisi, anche quelli che si conoscevano li ho divisi, perché volevo che ci fosse proprio questo passaggio. Guarda, credimi, dopo alla fine praticamente della cena abbiamo cominciato alle 8 a sistemarli, 8:30 abbiamo cominciato le portate, alle 11:30, 12:15 abbiamo più o meno finito, baci, abbracci, ci ritroviamo, ci vediamo tra un mese. È stato incredibile, bellissimo, guarda, credimi, questo è ciò che noi siamo nella forza di un territorio, e non solo noi Puglia, ma parlo del territorio Italia, è ciò che ci distingue, e questo è ciò che noi dobbiamo far passare nella parte sana. Quando si parla di autenticità, sai, ormai no, fa, come dire, una delle cose, no, bisogna essere autentici, sì, ma voglio dire, l'autenticità passa attraverso le persone e le emozioni, quindi questo è ciò che noi non possiamo assolutamente trascurare, ed è ciò che noi dobbiamo andare a riscoprire e a mettere insieme. Perché altrimenti sarà, quindi abbiamo dei competitor incredibili che ovviamente tirano acqua al loro mulino, quindi noi dobbiamo metterci nelle condizioni di offrire ciò che l'Italia veramente secondo me è l'unica ad avere, ma organizzata, perché ci sono ancora tante criticità, ci sono ancora banali conflitti tra territori, banalità che dobbiamo superare urgentemente, anche perché viviamo un momento difficile, Antonio, quindi adesso non voglio chiudere con questo problema, ma esiste, risolviamolo, arriviamo a decidere, io dico sempre non ci lamentiamo su quello che non c'è, prendiamo da quello che c'è, cioè mettiamo in atto la nostra forza, che è quello che abbiamo, e andiamo avanti. Poi pian piano chi di dovere dovrà risolvere anche le criticità, ma se stiamo qui e diciamo ah, questo non va bene, i borghi non nasceranno, non cresceranno più, perché i borghi hanno una realtà abbandonata da decenni, situazioni diciamo molto particolari che sono stati riscoperti, adesso sono oggetto di PNRR piuttosto che di grandi progetti, però noi, tutti noi, dobbiamo fare il nostro piccolo passo, ciò che stai facendo anche tu con questa trasmissione, no? Come dire, dire che ci sono, hanno ancora un grande appeal, una grande forza, perché sono il territorio. Ovviamente non solo i borghi, per carità, ma da là si parte, perché da là ancora ci sono, per dirti, le attività commerciali antiche, no? Che è uno mezzo attraverso cui noi raccontiamo i territori, i bar antichi, no? Quelli dei nonni, dei bisnonni, pochissimi ancora esistono in giro per l'Italia, ma ci sono le piccole, ripeto, realtà di produzione che ormai si ricordano oltre 100 anni, è là che noi dobbiamo conoscere e quindi possiamo promuovere. Se non conosciamo, Antonio, difficilmente riusciamo a portare alla ribalta qualcosa.
1: Guarda, è un piacere, sono volati questi 25 minuti, hai riassunto il senso, quello che poi è la ragione per cui è nato il nostro programma, quindi io ti ringrazio doppiamente e approfitto, così magari lanciamo giusto i prossimi appuntamenti, se qualcuno vuole partecipare a uno dei tuoi eventi.
0: Allora, noi siamo con Hi-Tech Roma il 1° dicembre. Ma quello che vorrei veramente con grandissimo orgoglio annunciare, perché è veramente una meta, un traguardo stupendo, porterò l'Italia dell'eccellenza, Hi-Tech e l'Italia dell'eccellenza a New York a febbraio 2023. Dovremmo confermare la data il 9 o il massimo il 10 febbraio, perché adesso tu immagini l'organizzazione folle di questi due appuntamenti, ma sono veramente felice, strafelice, perché riuscirò a far comprendere, non l'Italia, il valore dell'Italia lo conoscono benissimo, perché insomma sono stati tra, diciamo, i nostri viaggiatori preferiti, che hanno scoperto ciò che noi neanche conoscevamo, devo dirti, Antonio, spesso e volentieri.
1: Poi diventano più bravi di noi quando lo raccontano. Questo è perché si innamorano talmente tanto che riescono a trasferirci magari più cose di quelle che conosciamo noi stessi.
0: Sì, loro, gli americani e gli australiani, sono informati tantissimo, arrivano qua già molto informati e pretendono interlocutori informati, non solo su ciò che rappresentano, ma anche tutto il resto. Per questo ti dicevo, si è alzato molto il livello, per cui bisogna essere al passo. E quindi New York, la tappa di New York, per me portare, diciamo, quello che per noi sarà, diciamo, una selezione delle eccellenze, dell'anima dell'Italia, significa aver raggiunto veramente dei traguardi importantissimi. E questo significa che le reti, ciò che abbiamo messo insieme, ciò che proponiamo, sta funzionando, sta lavorando molto bene, perché c'è consapevolezza in questa forza delle mettersi operativamente, perché sai, a New York certo non sarei potuta andare sola, e ciò che racconteremo sarà una parte di chi rappresenta, di chi fa parte di questa grande rete italiana di Tagging Italia, ma soprattutto sosteniamo anche le micro, proprio le micro realtà che non potrebbero diversamente arrivare, perché è come dire, no? È evidente che è un altro mondo. Quindi la tappa di New York, l'evento che noi stiamo organizzando a New York, per me è veramente una grande soddisfazione, soprattutto partendo dal fatto che Tagging è partito dalla Puglia nel 2020 in pieno lockdown. Siamo a ottobre 2022, quindi credo che la soddisfazione e il mio orgoglio, spero assoluto per chi ci sta accanto, perché sai, io faccio la mia parte, ma è tutto il resto, io lo scrivo, lo dico continuamente. Tagging a Tag, l'evento, che è uno degli obiettivi del progetto, esistono grazie alla forza delle reti, e su questo io non credo di poter aggiungere altro, perché sono i fatti che stanno dimostrando la forza di queste reti che noi portiamo avanti, anche delle piccolissime realtà di borghi italiani di profondo sud, di regioni come la Calabria, la Sicilia, no? Che sono sempre state, insieme alla Puglia, la parte del sud da sostenere. Ora siamo noi che stiamo trainando questa Italia, perché abbiamo qualcosa che forse in qualche altro borgo d'Italia si è perso.
1: Paola, ti ringrazio, anche grazie per questa chicca in diretta, quindi sono curiosissimo, poi ci dirai tutti gli aggiornamenti, chissà, magari poi faremo una trasmissione direttamente da New York, quindi io me lo sono appuntato. Io ti ringrazio te per la tua rete e il lavoro che fate, ringrazio ovviamente tutti coloro che ci hanno seguiti e do appuntamento alla prossima puntata di Borghi Saponi. Arrivederci a tutti.
0: Ciao a tutti, grazie Antonio, arrivederci.
2: E questo è il mio brano dal titolo Sfumature Rosa. Buon ascolto.

dove sei, forse le sentirai, piangere quelle risate e carezze lontane. Mi dispiace, sai, è difficile non ritrovarmi con la tua voce. Sussulta il mio cuore, aprendomi a te, e un giardino di stelle, il tuo sorriso.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
5: C'è una canzone che ti ha cambiato la vita. C'è una storia che non hai mai sentito. E ci sono quei ragazzi che con la loro musica hanno lasciato un segno. Benvenuti a Kaboom, storie di musica e di bravi ragazzi. Un viaggio fra grandi canzoni, artisti indimenticabili, curiosità e racconti che fanno ancora rumore. Accendi la radio e preparati all'esplosione. Kaboom! Perché la musica non si ascolta soltanto, si vive.
6: Kaboom! Storie di musica e di bravi ragazzi.
7: Alla voce, Giovanni Amara.
6: Kaboom!
8: Ora basta, ti lascio, non ci vediamo più. Oh, non sei mica l'unica, sai? Sei incorreggibile.
7: Sei ubriaco.
8: No, sono incazzato.
7: Non ci credo. Qual è la radice quadrata di 64?
8: 8.
7: Allora sei sobrio.
8: Sì, e me ne vado.
7: Va bene, non voglio vederti più.
8: E manco io. Anzi, se mi vedi, cambia strada.
6: La radice quadrata, stronzo.
9: Che dite? Si rivedranno questi due? Certo che sì, ma bisognerà aspettare il 1976. Lucio Battisti, in pieno vigore artistico, pubblica l'album, la batteria, il contrabbasso, eccetera. Il decimo disco prodotto con Mogol. L'immagine di copertina fu scattata in una stradina sterrata nelle vicinanze del Mulino, la sala di incisione dove Lucio registrò il disco. La strada era inzaccherata a causa della pioggia e Lucio, che portava sotto i vestiti una tuta da subacqueo, dovette ripetere l'azione decine di volte. E poverino fece dei veri e propri capitomboli. Alla fine del servizio fotografico era distrutto e marcò visita per 2 giorni. La batteria, il contrabbasso, eccetera, è un disco innovativo, con arrangiamenti mai sentiti prima in Italia. Il brano Top è un dialogo cantato fra un uomo e una donna che si incontrano e decidono, a proprio rischio e pericolo, di rimettersi insieme. La chitarra ritmica è affidata a Ivan Graziani. Ancora tu, Lucio Battisti.
10: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

ました。Domanda inutile, stai come me.

Ancora tu? Ma dai, sei proprio tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Che to dica fa? Stai come me? Disperazione, gioia mia. Sarò ancora tuo, sperando che non sia follia, ma sia quel che sia. Ancora tu? E come stai? Ah, domanda inutile, te l'ho già chiesto. Un po' arrabbiata, immagino. Sì, stai come me. E mi scappa da ridere. Ora te la do io la radice quadrata.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua.

0: siamo baciati per ore. Ci siamo baciati, io e te.
1: Ciao a tutti, volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna. Io sono Banfi, questo è il mio nuovo singolo Lady Laura. Buona estate a tutti, ascoltatela. Vai, Yamea!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ed eccoci qua, American Top 40. Anche questa settimana sulla vostra radio del cuore, la vostra radio preferita, quella che vi accompagna 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Torna la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America. Per coloro che si mettessero all'ascolto per la prima volta, vi dico subito che non è la classifica attuale, perché questo è un format che noi abbiamo ripreso, insomma, più o meno velatamente, proprio dalla terra di origine, cioè dagli Stati Uniti d'America, che va in onda da una sessantina d'anni. Noi lo facciamo da 3 o 4, però insomma ci troviamo bene, sappiamo che piace alla gente che piace, piace anche alla gente che non piace, però insomma basta che piaccia, a noi interessa questo. E quindi oggi tratteremo la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America, un lontano 14 aprile 1990. Io sono Roberto Davi e questo è un appuntamento, come dicevo, settimanale che ci permette di recuperare

all'ascolto e anche al nostro cuore. Molte di quelle canzoni, insomma, che ci hanno lasciato un segno indelebile, e anche oggi ne incontreremo parecchie molto conosciute, ovviamente oltre che negli Stati Uniti d'America, anche in Europa e soprattutto qui da noi in Italia. Erano 6 i motivi che abbandonavano le prime 40 posizioni, quindi abbiamo 6 new entry, la prima alla numero 39 con Madonna.

Straight to Pauls, Vogue. Eccolo qua, il disco di Madonna ad aprire American Top 40 di questa settimana. Era la numero 39 in classifica, le posizioni però sono 40 e come detto 6 le new entry, dunque anche 6 i motivi che abbandonavano le prime 40 posizioni. Le vogliamo leggere? Leggiamole. Uscivano di classifica Billy Joel con I Go to Extremes, Michael Penn, No Meat, Love Me for Life di Stevie B, Sacrifice, gran pezzo di Elton John. Ancora Paul Abdul and The Wild Pair con la loro Opposites Attract e infine Roxette con Dangerous. Alla numero 40 in discesa c'era D-Mob, Come On and Get My Love, 39 appunto Vogue, la prima delle 6 nuove entrate. Alla numero 38 una band di hip hop formata da tre componenti degli New Edition, Bell, Beef, Devo, Poison.

0: the crew used to do her.
1: Your girl is poison, la tua ragazza è un veleno. Vabbè, insomma. Bell Biv DeVoe. Si sono formati nel 1989 a Boston, Massachusetts. Come detto, ne facevano parte tre componenti degli X New Edition, quelli di Once in a Lifetime Groove. Tanto per ricordarne, una era la numero 38, alla numero 37 cambiano i ritmi e ci calmiamo un attimo perché c'è la terza nuova entrata con una band tutta al femminile. Si facevano chiamare Expose e questa è la loro Your Baby Never Look Good in Blue.

Expose, dobbiamo andare di corsa, lo sapete, abbiamo solamente un'oretta, le posizioni sono 40, non possiamo ascoltarle tutte evidentemente, e quelle 15-16 che ascoltiamo normalmente dobbiamo anche un po' segarle, perché i tempi sono cambiati, una volta le canzoni duravano 4 minuti, adesso invece 2:15, ma la nostra è una classifica vintage, quindi insomma ci dobbiamo adeguare al momento. Era la terza nuova entrata con le Expose, alla 36 in discesa Bismarcky, Just a Friend, 35 Warm dei B-52s, Wild Women Do di Natalie Cole alla 34, alla numero 33 un'altra new entry, quello era il periodo della hip hop, che adesso si chiama Old Hip Hop Rap School, all'epoca invece era nuovo, i Digital Underground con la loro Humpty Dance.

Alla numero 33, la quarta nuova entrata di quella settimana, stiamo parlando del 14 aprile 1990 negli Stati Uniti d'America, questi singoli più venduti. Recuperiamo una bella abitudine, una volta raccontavamo anche di quelle che erano le canzoni più suonate dalle radio nella settimana presa in considerazione, e allora quella settimana nelle radio USA c'erano quattro motivi suonatissimi, sono tutti fuori dalle prime 40 posizioni, però insomma arriveranno. Roxette con It Must Have Been Love, Corey Hart la sua Little Love, Expression delle Salt and Pepper e Make It Like It Was, il singolo di Regina Bell. Queste le canzoni più suonate dai DJ quella settimana negli States. Alla numero 32 Michelle con la sua No More Lies, capolavoro alla numero 31 di Quincy Jones, The Secret Garden, in ascesa di 9 posti. Fra un attimo la numero 30 di Janet Jackson, la sua All Right.

JJ Double J, la sorellina famosa di Michael Jackson. Ce n'era anche un'altra, la Toya, che però ha fatto due dischi e poi si è ritirata non so dove. Janet Jackson invece, insomma, negli anni 80-90 di successo ne ha avuto veramente tantissimo con la produzione di Jimmy Jam and Terry Lewis. Ha organizzato un paio di album, niente male davvero, a livello di vendite. Questo era quello uscito nel 1989, che conteneva All Right, singolo che era la quinta e penultima new entry di questa settimana in American Top 40. Era numero 30, alla 29 ancora Madonna, che abbiamo ascoltato in precedenza con Vogue, ma qui era presente con Keep It Together. Una coppia, la numero 28, formata da Rod Stewart e Ronald Hiley, con la loro This Old Heart of Mine. Alla 28, alla 27, un personaggio, insomma, che arrivava dal New Romantic, così si chiamava quel movimento post-punk, post-wave, del quale faceva parte Adam Ant da solo. Il suo singolo è Room at the Top.

Adam Ant, ho detto da solo perché lui fece il suo esordio nel 1981 con Adam and the Ants, che erano la sua band, cioè Adamo e le sue formiche. Non cantavano la notte però, no, e lui non è belga. Poi insomma le cose non andarono benissimo dal punto di vista commerciale e quindi schiacciò le formiche e andò avanti da solo. Azzeccò qualche singolo, questo è uno di quelli. Room at the Top era la numero 27 in American Top 40. E quando parliamo di America non possiamo che non incontrare il gruppo di Ann Wilson. Lei è la cantante degli Heart. Sesta più alta new entry quella settimana. All I Wanna Do Is Make Love to You.

cosa vuoi fare tu? Ti capisco. All I wanna do is make love to you. Tutto quello che voglio fare è fare l'amore con te. Va bene. Si mette in lista. Va bene, le Hearts, stiamo scherzando naturalmente. 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo per questa band al femminile, che con All I Wanna Do Is Make Love To You raggiungevano l'apice delle new entry quella settimana. 14 aprile 1990, la numero 26, alla 25 Wilson Phillips con Hold On, If You Were Mine, The U Crew. Va bene, alla 24, alla 23 ancora la Double J, Janet Jackson, già incontrata prima con Escapade, alla 22 Don Henley, The Heart of the Matter, alla 21 Sweet Sensation con Love Child, e si chiude la prima parte di American Top 40 con la numero 20 in grossa ascesa. C'era questa bella canzone di Cher.

Oh, vi siete messi comodi? Ben ritrovati, questa è American Top 40, io sono Roberto Davi, sulla vostra radio preferita come ogni settimana, 60 minuti dedicati alle classifiche di vendita dei singoli negli Stati Uniti d'America negli anni che furono. Oggi stiamo parlando del 1990 e in particolar modo della classifica che venne stilata il 14 aprile di quell'anno. Ci eravamo lasciati con Cher alla numero 20 di Heart of Stone, alla 19 Linear, Sending All My Love, 18 Linda Ronstadt e Aaron Neville con la loro All My Life, alla 17 di Aerosmith, What It Takes, 16 per le Seduction di Heartbeat, Babyface ancora in sottofondo con la sua Whip Appeal occupava la numero 15. Alla numero 14 un po' di sano rock and roll con i Motley Crue, una band che insomma ha fatto la storia del rock and roll con la loro Without You. Alla 13 World Wide World di Amy Lauren. 12 Michael Bolton, How Can We Be Lovers. E sul tappetino della top 10 precipitava, perché era la numero 4 la settimana precedente, Mr. Phil Collins, già leader dei Genesis ma da un pezzo sul mercato come solista. Questo fa parte di un album capolavoro, si intitola I Wish It Would Rain Down 1.

Phil Collins alla doppia 1, I Wish It Would Rain Down, un album clamoroso che vendette milioni e milioni di copie. Uno dei singoli era appunto questa canzone struggente, e struggente anche insomma lo stato di salute di Phil Collins. Non so se avete avuto modo di seguirlo attraverso vari video presenti anche in rete, insomma non è che stia benissimo, si è dovuto ritirare a causa di un incidente che insomma si è ripercosso sulla spina dorsale, quindi è messo piuttosto male. Comunque facciamo gli auguri a Phil Collins. Proseguiamo con la classifica, entriamo nella top 10. Alla numero 10 c'era Lana Miles, unico suo grande singolo di successo, Black Velvet. Alla numero 9 i Kiss, qualcuno se li ricorderà, quelli di I Was Made For Loving You. No, ovviamente nel 1990 c'era un'altra canzone in classifica, la loro Forever. Alla numero 8 invece preparate le scarpine perché ci fanno ballare, vedo il DJ lì in console che mette i Technotronic, proprio loro. Get up before the night is over.

and get up. Get down. And get up. Eccoli qua. Avevano esordito con Pump It Up the Jam, Pump It Up, Pump It Up. Questa è praticamente uguale. Get Up Before the Night is Over. Però che debutto, ragazzi. Technotronic erano in tre, arrivavano dal Belgio insieme alle patatine fritte e sconvolsero i dance floor di tutto il mondo con il loro sound dall'89 al 92. Dopodiché, non lo so, saranno a Liegi o a Bruges. Quella settimana erano alla numero 8 con Get Up Before the Night is Over. Alla 7 c'era Ludo Vendros, già voce dei Change di Malavasi e Romani. Poi anche lui intrapreso una carriera solista di enorme successo. Il singolo era Here Now. Alla numero 6 un One Hit Wonder. Si dice così quando si parla di artisti che hanno azzeccato un disco in tutta la loro carriera e vivono benissimo le Bahamas tuttora. Lui ci ha mandato anche una cartolina e ha detto perché non la risuonate visto che era in classifica. Va bene, lo facciamo. Mr. Calloway, number 6, I Wanna Be Rich. Oh.

Va bene, cantiamola tutta insieme, dai. Non è difficile. E il testo ha un senso compiuto. I wanna be rich. Voglio essere ricco. Ecco qua. Va bene, Calloway ce l'ha fatta, perché piazzare un singolo alla numero 6 della classifica statunitense non è da tutti. E quindi qualche dindino, come detto, da parte l'ha messo. Bravo Calloway. Torniamo fra un attimo con la numero 5 di quella settimana, che però era la number 1 di 7 giorni prima. Il singolo di Taylor Dane, Love Will Lead You Back, alla number 5.

Erano belli i tempi precedenti. Taylor Dane, number one, il 7 aprile 1990, oggi 14 aprile 1990 invece no, era scivolata alla numero 5, quindi era finito insomma il suo periodo di gloria. Taylor Dane che però infilò una serie di successi incredibili in quel periodo e che abbiamo ritrovato volentieri oggi in questo nostro appuntamento settimanale. Alla numero 4 c'era il capolavoro scritto da Prince e interpretato altrettanto magnificamente da Sinéad O'Connor. Nothing Compares to You. Numero 3 sul podio, Lisa Stansfield, All Around the World.

Lisa Stansfield, una delle voci più belle di quel periodo, fece il suo debutto con una formazione dance di nome Cold Cut, la loro People Hold On nel 1989, poi anche per lei si aprirono le porte per una carriera solistica che l'ha portata svariate volte anche alla numero uno della classifica statunitense. Questa era All Around the World, posizionata sul podio quella settimana, la numero 3, e adesso invece un personaggio che cominciò a cantare da bambina in un coro, poi venne notata, un po' più grandicella devo dire, le fu prodotto questo singolo, Don't Wanna Fall in Love, niente male davvero. Fece un album, ritornò 3 anni dopo, non vendette un disco e la casa discografica le chiuse il contratto, basta. Abbiamo perso le tracce di Jane Child, che nonostante tutte queste avventure, insomma, quella settimana piazzava appunto I Don't Wanna Fall in Love alla numero 2 in American Top 40.

I Don't Wanna Fall in Love. Va bene, però ragazzi, mettetevi d'accordo, Fra le sei new entry di questa settimana c'erano Le Heart con All I Wanna Do Is Make Love to You, e poi invece c'era Jane Child alla numero 2 con I Don't Wanna Fall in Love. C'era un po' di sommovimento nei sentimenti quella settimana. Allora, siamo arrivati in fondo, naturalmente non ci rimane altro da fare che ascoltare la number one, però il nostro viaggio anche questa settimana, insomma, ci ha regalato perle musicali indimenticabili. Ad esempio, insomma, ho riascoltato con molto molto molto molto piacere la canzone di Phil Collins, che devo dire all'epoca mi aveva un po' nauseato, perché io facevo le classifiche anche all'epoca e praticamente non uscivano mai di classifica i singoli di Phil Collins. Facevo sia quella europea che quella americana, quindi insomma mi portai avanti l'album di Phil almeno per sei mesi, quindi come tutte le cose troppo stroppia. Non era il caso di oggi, l'abbiamo ripescato dopo 35 anni, quindi insomma ci sta, l'abbiamo riascoltato volentieri. Abbiamo elencato quelli che erano i Power Plays, anche cioè i dischi più trasmessi dalle radio americane di quella settimana. Abbiamo ricordato che la numero uno di sette giorni prima, Love Will Lead You Back,